di suonare tutto alla frequenza di 432 Hz è il cuore del progetto. Gazzè la definisce come una vera e propria resistenza etica al suono digitale. Grazie per l'ascolto. Buonanotte.

0: Come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
1: Mmm, che bontà!
0: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
2: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: La notte mi vesto di Radio Sorriso.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 2:59.
3: Buonanotte, sono appena passate le 3. Ieri la Presidente del Consiglio europeo, Ursula von der Leyen, ha annunciato che presto arriveranno misure contro la dipendenza creata dai social. Sarà il Digital Fairness ACT, una tecnologia che penetra ogni aspetto dell'infanzia. Ieri la senatrice di Fratelli d'Italia, Simona Petrucci, ha attaccato il Movimento 5 Stelle con la complicità del PD per avere causato un danno all'Italia da 174 miliardi di euro col super bonus. Per tutta risposta la senatrice pentastellata Alessandra Maiorino parla delle faide interne a Fratelli d'Italia.
4: Mentre Fratelli d'Italia è dilaniato dalle faide interne, Meloni è alla ricerca della legge elettorale che le faccia più comodo dopo la batosta del referendum, il ministro degli esteri albanese certifica il fallimento del protocollo Albania.
3: Al via Cannes, in Francia, la 79esima edizione del Festival del Cinema. Ieri alle 19 c'è stata la cerimonia inaugurale al Grand Théâtre Lumière. Ad aprire il festival, la commedia francese La Venus Electric di Salvatori. È tutto, buonanotte.
5: Rifiuto con 2O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
6: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Sorriso. Momenti della notte.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso: dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che
1: mai. Sono le 4 e 5 minuti.
2: Bentrovati, c'è un aggiornamento dell'informazione. In tema di nuova legge elettorale, il governo guidato da Giorgia Meloni vorrebbe proporre un confronto con le opposizioni. Non ci sono le condizioni per il dialogo, ha detto il senatore e responsabile riforme della segreteria del Partito Democratico, Alessandro Alfieri. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha sottolineato: il tempo di questo governo sprovvisto di soluzioni è quasi scaduto, per fortuna. Il vicepremier Antonio Tajani ha quindi dichiarato: l'opposizione dica cosa vuole, altrimenti il no diventa pretestuoso. La nascita del Servizio Sanitario Nazionale nel 1978, superando il sistema delle mutue, rendeva operante il principio inderogabile di uguaglianza, espresso dalla Costituzione, che con l'articolo 32 riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. eBay ha respinto l'offerta di acquisizione da 56 miliardi di dollari da parte del rivenditore di videogiochi GameStop, definendo la proposta né credibile né attrattiva. La Juventus ha presentato le nuove maglie che i giocatori vestiranno nella stagione 2026-2027 e che, con ogni probabilità, saranno indossate già domenica in occasione della gara con la Fiorentina. È tutto.
3: Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Bentrovati. Il superbonus voluto dai 5 Stelle e sostenuto dal PD si è trasformato in un disastro per i conti pubblici italiani e è costato circa 174 miliardi di euro. L'ultima scoperta di una truffa vale 4 miliardi. La senatrice di Fratelli d'Italia, Petrucci.
3: Altri 4 miliardi di truffe per un conto totale da 174 miliardi. Fratelli d'Italia aveva ragione. Il superbonus voluto da Conte e PD si conferma un disastro per i conti pubblici. Risorse bruciate che potevano aiutare famiglie e imprese.
2: Reggio Emilia prepara l'accoglienza per la principessa del Galles Catherine Middleton, che oggi intorno all'ora di pranzo sarà in piazza Prampolini, dove verrà accolta dal sindaco Marco Massari, che le consegnerà il primo tricolore. La principessa sarà in città per 2 giorni per approfondire il Reggio Approach. Max Gazzè festeggia i 30 anni dal suo debutto discografico con L'ornamento delle cose secondarie. È un disco atipico, come ha spiegato egli stesso, che uscirà dopodomani 15 maggio. La scelta eretica di suonare tutto alla frequenza di 432 Hz è il cuore del progetto. Gazzè la definisce come una vera e propria resistenza etica al suono digitale. È tutto, buona giornata.
4: Il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
6: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
5: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
7: Sorriso.
8: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
9: Più giovane che mai.
10: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

furbo alle che l'om che non l'imbroe mai nessun calpo dormi tutte la gno cence sveassi a miez dal sun no l'alpin sir di sei scuviard

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 6 e 5 minuti.
1: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
3: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
4: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Sorriso!
7: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: Borgogna! Signore, signori, buongiorno! Sono arrivate anche le 6 del mattino, anzi abbiamo abbondantemente scavalcate 6-11 minuti per essere precisi. Do inizio in maniera ufficiale ed ufficiosa alla puntata di Ma che bella giornata con questo baldo giovine, me lo dico da solo, questo baldo giovine che risponde al nome di Giovanni Zani, è vero. Siamo qua per condividere le prime due ore. Buongiorno regina madre, dica.
1: Nell'aria c'è tanta poesia per te, vita mia.
0: Grazie. Grazie, lei mi dedica sempre queste parole, tutto amore il suo, me lo canta, a volte mi lancia la perla, proprio il pensierino, ma fai un po' quello che vuoi, io ti accolgo sempre molto volentieri. Allora aspetta, ciao Joe, un caro saluto a tutti voi. Adriana, voglio essere il tuo Rocky. Va bene, tutti gli altri, quelli che hanno promesso sempre di registrare la mattina, con calma, siete dei baluba, fate le promesse e poi non le mantenete, disgraziatelli che non siete altro. Volete l'oroscopo stamattina? Non ve lo leggo l'oroscopo.

0: con i pescatori di perle, perle di tango. Allora, siamo pronti con l'oroscopo. Primi tre segni allo zodiaco Ariete. La giornata richiede di essere organizzata a puntino per evitare che le piccole complicazioni iniziali possano trasformarsi in problemi più rilevanti. Sarà fondamentale limitare possibili divergenze con chi vi starà accanto o con chi vi vorrà sfidare. Toro, non dovete preoccuparvi se alcuni pianeti cercano di farvi qualche sgambetto. Potrete cavarvela egregiamente grazie al sostegno di Sole e Mercurio. Le vostre armi vincenti in questo giorno saranno il buon senso, la pazienza e la comprensione. Gemelli, la luna in quadratura porterà una buona dose di irrequietezza che vi impedirà di concentrarvi al meglio sul lavoro. Non sarà quindi un giorno giusto per prendere importanti decisioni professionali. Non cambierà di molto la musica in campo sentimentale. Questo è quanto. E adesso abbiamo qualcuno? Marilisa, Sandona di Piave, buongiorno. Poi l'amico Renato, pronto, dica.
1: Buongiorno amico, buongiorno, mio. Buongiorno. Sono Renato da Chioggia.
0: Ciao.
1: Chiamo da Istanbul. non so cosa faccio qua. Sì. In mente Istanbul.
0: Sei messo bene, capito? Ho capito.
1: Niente, sì. Volevo dare buongiorno a tutti. E ti lascio, metti una canzone che vuoi, bella allegra, mi raccomando.
0: Oddio. Che
1: mi metti un coro degli alpini,
0: no,
1: anche se
0: no.
1: Simpatici gli alpini. Che dobbiamo svegliarci.
0: Stai tranquillo. Ha poco ritmo, ma

su Radio Sorriso. Siamo in onda con l'oroscopo del giorno. Oggi, a proposito, ricordiamolo, oggi è mercoledì, giorno 13 del mese di maggio. Vediamo un po', Cancro, il momento è giusto, è incoraggiante per realizzare un nuovo progetto, ma anche per rivedere alcune situazioni che necessitano di un maggiore impegno. Un evento speciale, quale una dichiarazione d'amore o un viaggio improvviso, renderà la giornata alquanto stuzzicante. Leone, Venere in aspetto favorevole inonderà l'area dei sentimenti di tante piacevoli novità. Sarete sollecitati ad essere più spigliati e aperti nei confronti degli altri, pronti a cogliere occasioni per sfoggiare il vostro ineguagliabile fascino. Vergine, esprimete con slancio e passione i sentimenti che provate e potrete scoprire quanto è piacevole lasciarsi andare. Chi esercita una professione di carattere artistico, dia spazio alla creatività e approfitti di questa favorevole giornata per realizzare nuovi progetti. E adesso, prima della pubblicità, quella, se vai là il

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Sorriso.
2: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi? E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
6: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

dolce, momento del valzer lento su Radio Sorriso. 6:40 minuti, buongiorno, buongiorno, buon lavoro a chi è sul posto di lavoro, buongiorno a chi mi sta ascoltando dall'auto, dal pullman, in qualunque posto voi siate, insomma, buona giornata. Io vi raggiungo con il mio saluto, una stretta di mano virtuale. Va bene, ma che bella giornata, ma che bel mercoledì, finalmente. Aspetta, che parlo troppo presto, Sembrava di aver visto un timido raggio di sole, ma il cielo, perlomeno qui nella città di Giorgione, insomma, un po' bigio, è tornato bigio. Andiamo avanti, va, bilancia. La vostra creatività oggi sarà a disposizione, dovrete soltanto metterla a frutto. È giunto il momento di crescere, perché ben presto vi ritroverete a navigare da soli sul mare della vita, e se vi lascerete trovare impreparati saranno guai. Scorpione, le critiche e i dispetti odierni non vi aiuteranno certo a ristabilire un clima lavorativo sereno. Puntate su una sana collaborazione con i vostri colleghi, i risultati saranno migliori del previsto. Nella vita di coppia è favorito il dialogo con il partner, che saprà capirvi fino in fondo. Sagittario, evitate di intervenire e di prendere posizione in una questione che ha bisogno di tempo per essere chiarita e risolta, specialmente se sono in gioco denaro e altre persone. In amore non tutto procede tranquillamente e a vostro favore. E adesso tiriamoci su con la Fisallegra.

giovane Ariane. Che belle queste canzoni con queste sonorità, insomma, tipiche, hawaiane. Mamma, che voglia di... Mi accontenterei, non tanto di andare alla... mi accontenterei anche di una spiaggia qui vicino, pur di staccare un pochino, fare... Però se deve sistemare il tempo, Capricorno, una notizia vi provocherà un momento di gioia e sarete felici perché la attendevate da tempo. Nel lavoro avvertirete un senso di sfiducia e vorrete cercare nuove soluzioni ai vostri problemi. In amore attraverserete una fase di solidità. L'Acquario, le stelle parlano di segreti che verranno improvvisamente a galla e di confidenze importanti che potreste ricevere dalle persone più impensate. Ricordatevi che la discrezione sarà la dote da mettere in campo per evitare eventuali problemi. Pescioli, gli impegni sociali o lavorativi dovrebbero occupare gran parte della giornata anche a costo di trascurare il vostro amore. Non fatevi venire un inutile senso di colpa perché tra qualche giorno avrete un grande entusiasmo da dedicare alla persona che amate. È tutto. È tutto per quanto riguarda l'oroscopo. Domani altro appuntamento qualche minuto dopo le ore 6 del mattino. E adesso, a ritmo di Fox, Musica 6, l'orchestra Camillo Del Vo qui su Radio Sorriso. Musica.

0: con Antonio Cottini. Questa è l'orchestra di Antonio Cottini con questo ritmo latino, quasi in chiusura della nostra prima ora di Ma che bella giornata. Speriamo sia una bella giornata, bella bella bella, se senza slavazzate, grandinate. Ieri, vabbè, l'altro ieri è stata una roba grandissima, ma anche ieri mattina, insomma, io finita la radio dovevo andare a Conegliano a fare una visita lì all'ospedale, insomma, ho temuto, perché me la son presa tutta, l'acqua, la slavazzata, la grandinata, proprio da più o meno all'altezza di Spresiano, Visnadello, Spresiano fino a Conegliano, proprio da paura, veramente. Vabbè, dopo ne parleremo. Adesso volevo un gatto nero. No, volevo sentire un po' di amici. Pronto?
1: Buongiorno a tutti gli amici, sì, in ascolto. Lele di Campalto che vi augura un buon mercoledì. Ciao!
0: Ciao! Ciao! Dica!
2: Amico mio, sì, mi hai messo su un capolavoro. Sei troppo buono.
0: Grazie.
2: Saluti da Istanbul.
0: Grazie.
2: Domani non so.
0: Grazie, oggi a Istanbul, domani non si sa. Dai, pronto?
3: Buongiorno,
0: sì,
3: Gio.
0: Sì.
3: Un abbraccio a te e, sì, a tutti i sorrisini.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo, passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Sono le 7 e 4 minuti.
9: Radio Sorriso Traffico.
10: Buongiorno, in A4, code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. In A1

0: e sulla A27 fra Vittorio Veneto Sud e Belluno. In A24 2 km di coda tra via Fiorentini e Bivio con la tangenziale est per traffico congestionato. Torniamo a Roma, sulla statale 8 via del mare il traffico è rallentato perché è intenso all'incrocio di Acilia in direzione dell'incrocio con via della Magliana, autostrada per l'aeroporto di Fiumicino. Rallentamenti anche sulla statale 3 via Flaminia a causa del traffico intenso fra il grande raccordo anulare e l'incrocio di Grotta Rossa in direzione dell'incrocio di Piazzale Flaminio. Sulla statale 24 del Monginevro, tratto chiuso per un veicolo in avaria in corrispondenza dell'incrocio di Salbertran. È tutto, buon viaggio.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali
2: e veloci in tutta Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
1: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Minghina, così si intitola, Minghina, Davide Salvi su Radio Sorriso. Con Davide noi si dà lo start, pum, quella che è la seconda e ultima parte, seconda e ultima ora di Ma che bella giornata con Giovanni Zani. Allora, maltempo, situation maltempo, ne ho parlato, leggermente accennato, e trovo scritti che fanno male al cuore. Beh, del resto, insomma, il maltempo è l'altro giorno, 11 di maggio, no? Che in parte è continuato anche nella giornata di ieri con forti grandinate in alcune aree del Veneto orientale. Preoccupa le varie associazioni degli agricoltori perché, insomma, non poteva capitare questa tempestata, questa slavazzata in un momento peggiore, no? Perché siamo praticamente nella fase della crescita delle coltivazioni, no? Grandine, pioggia abbondante, rischiano di decimare completamente il raccolto, no? Abbiamo allarmi, vediamo un po' anche dalla Coldiretti di Venezia, che parla di danni tra il 35 e il 100% ai vigneti in alcune aree. Mamma mia, vabbè. Siamo. Stavo monitorando Ceggia perché mi arrivano anche delle immagini. No? Ceggia, 90 di piave, e poi zone confinanti, Cessalto, Loncon di Annone Veneto, Lisone Caorle e anche a San Michele al Tagliamento. Con Bibione, mamma mia, è stata proprio una. Vabbè, speriamo il tempo si sia sistemato, i danni, insomma, non siano proprio enormi. Andiamo, Gianni, buongiorno. Stefi, Verona, è successo qualche cosa, Stefi, dalle tue parti? Fammi sapere, me lo dice.
1: Buongiorno Giovanni. Sorrisini.
0: Ciao.
1: Senti,
0: ciao.
1: Che belle canzoni che stiamo ascoltando.
0: Sì.
1: Dei miei 15 anni. Ma che belle, grazie. Ecco, buona giornata.
0: Grazie.
1: Speriamo nel sole, cosa dici, Giovanni?
0: Sì, perché
1: dai,
0: io ne ho avuto abbastanza.
1: Un giorno alla volta.
0: Sì, è vero.
1: Va ben tutto. Ciao carissimo,
0: ciao.
1: Metto una canzone,
0: ciao.
1: Quella che vuoi tu, tanto sono tutte
0: fidati,
1: meravigliose.
0: Fidati.
1: Ciao, un abbraccio.

0: su Radio Sorriso, no, 20 minuti dopo le 7 del mattino, ma buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Che abbiamo Monica, Monica simpatica, donna dai Monti Lessini. E lì avete l'aria buona, eh.
1: Radio Sorriso, sì. Buongiorno. Sono Monica.
0: Sì.
1: Abito in provincia di Verona, in sì. un paesino che si chiama Cerro Veronese, sui Monti
0: sì.
1: Lessini.
0: Sì.
1: Sono nonna di un bambino super fantastico, Tommaso, di quasi 2 anni e di l'altro in arrivo, che arriverà anche lui a luglio, sempre maschietto, non si sa.
0: Va bene.
1: Siete fantastici, okay. Mi ci fate un sacco di compagnia. Una canzone allegra, quella che vuoi, non ho preferenze. Grazie mille,
0: bene,
1: un bacione.
0: Va bene. Ciao, ciao amica dei Monti Lessini. Vedi, core de nonna, core de nonna. Tommaso, il primo e il secondo non si sa, Speriamo sia femmina, dai. Così facciamo felice la coppia. Mamma e papà e i nonni si adeguano a quello
2: ma
0: che arriva.
2: Buongiorno Giovanni, buongiorno Sorrisini, grazie per la musica di Pudi ieri, capitano, mio capitano.
0: Guarda, adesso ho di meglio però, ho le mondine adesso.

di marciapiede, la titi, come titi bianchi. Va bene. Sono le 7:30 quasi, 7:29 per essere. Noi siamo precisissimi. Allora, buongiorno a chi è in collegamento con Sorriso da poco, a chi punta la sveglia alle 7 del mattino. Aspettiamo la mezza che lancio un urlo, faccio partire un urlo per chi mette la radio sveglia alle 7:30. No, sarebbe traumatico lanciare un urlo, sai, come prima cosa parte la radio sveglia, uno è ancora lì questa, pensando di mi alzo, non mi alzo, che faccio, aspetto che si attacchi la radio e si sente un urlo di quelli da paura, no, sarebbe troppo. Va bene, tra poco la celebrazione dei santi, perché oggi in velocità, insomma, ci occuperemo anche di almanacco, insomma, sono successe in data 13 maggio nel tempo cose degne di nota, sì, come il debutto nelle sale del Corvo, eh? Vi ricordate il film, poi la saga del Corvo? Ne parleremo e andremo a vedere, insomma, tra i personaggi famosi chi compie gli anni oggi, chi festeggia.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: 20 anni insieme a te, NKD. Festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
8: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
12: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
13: Prenota subito una prova.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguale.

Lanteri, Marianna Lanteri con Grande West qui su Radio Sorriso. Adesso è il momento del tango. E che tango con Magri e Lisoni.

Tango. E adesso è Almanac. 13 maggio 1994, quindi 32 anni fa, debuttava nelle sale Il Corvo. Vi ricordate la frase? Non può piovere per sempre. E non è infrequente che un film venga identificato con una frase, no, significativa, pronunciata poi dal suo protagonista. Quella in questione è qualcosa di più ed è entrata insieme all'opera nel mito della storia del cinema, no, per il tragico destino poi dell'attore che la rese immortale. Comunque qua ci fermiamo, la storia la conoscete, andiamo direttamente ai personaggi famosi che oggi festeggiano. Ta-ta-ta-ta-ta, Stevie Wonder. Abbiamo qualcosa di Stevie? I just call to say I love. Dovremmo averla questa canzone. Dopo butto l'occhio. Allora, Stevie Wonder è del 50, quindi fa 76 anni, no? Icona della black music, in oltre 60 anni di carriera ha regalato splendide sonorità dal soul al pop, passando anche per la musica reggae. Va bene, avete capito, no? Stevie Wonder, poi altri non ne vengono. Stefano Tacconi, nato a Perugia, un ex portiere di calcio, ha giocato in varie società, Avellino, Genoa, anche nella mia Juventus, anche portiere dell'Italia è stato. Oh, Stefano Tacconi. E poi tra gli eventi, tra le cose a ricordare, nel 1909 partiva il primo Giro Italia, 117 anni fa, un appuntamento annuale che coniuga un diffuso mezzo di trasporto con la passione sportiva. Il brevissimo Giro d'Italia nel 1909, in data 13 di maggio. Andiamo ai santi del giorno. Oggi la Beata Vergine Maria di Fatima, ok. Poi San Pietro Nolasco, religioso, ok. San Natale di Milano, San Natale di Milano, vescovo, auguri. San Servazio e Sant'Emma, vergine e martire. Questi sono i santi che vengono celebrati oggi. Aspetta, che voglio vedere se sono bravo. I just call, se la trovo in 224. Giusto, ah, eccola qua. I just call to say I love you. Mettiamo la versione di Rossella Ferrari e Casanova. Ma sì, dai. I just call to say I love you. Omaggio a Stevie Wonder che oggi festeggia.

82. Come siamo messi? Abbiamo gli ultimi gettoni, le ultime due canzoni da suonare, da cantare, da ballare assieme, dopodiché saluti e baci, saluti e baci. Ci diamo appuntamento a domani mattina come al solito, ore 6 per quella che è la prima parte della giornata. Grazie a tutti gli amici che stanno scrivendo utilizzando il 345 48 45 663, a chi continua a inviarmi queste simpatiche cartoline. Sto controllando anche i social di Radio Sorriso, voi proprio no, non leggete quello che vi si scrive. Chi è che ha pubblicato? Andrea, è nostra, un pensiero dedicato alla Madonna di Fatima che ho ricordato anche nel momento al Manacco. E voi lì ad inviare, voi non leggete quello che vi scriviamo, voi pubblicate e basta così per. Ma leggetelo! Ritiro le orecchie e ve le faccio diventare come Dumbo, Attenzione! Va bene, dai! Andiamo! Aveva gli occhi neri! Sono i girasoli!

0: come i miei. I miei sono occhi marroni, occhi imbroglioni. Tu che ho, fammi vedere il colore degli occhi.
1: Marroni.
0: Due ne hai anche te. Che tu occhi marroni, occhi imbroglioni. Gli occhi verdi invece sono gli occhi
1: verdi dell'amore.
0: Se resti sul musicale, gli occhi verdi sono gli occhi del gatto.
1: Beh,
0: e gli occhi del matto, dicono.
1: Sì,
0: vedi qua. Vabbè, ho finito, torno domani mattina. Domani mattina, come al solito, ore 6 per vivere un'altra mattina, sì, qui a Radio Sorriso. Prendo la mia bicicletta se Aldio ed Elena concedono, anche perché sarebbe mia, insomma, prendo la bici e torno a casa sperando che non piova, insomma, non prendermi l'acqua, la slancio.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
6: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Sono le 8:03.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
10: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
11: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente. Spunta anche l'audio del soliloquio in cui l'indagato fa riferimento al video di Chiara Poggi, «Ce l'ho dentro la penna». Il caso della famiglia nel bosco, il tribunale per i minorenni dell'Aquila conferma l'allontanamento della madre dalla casa famiglia in cui sono ospitati i tre figli, respinto il ricorso presentato dagli avvocati della difesa contro l'ordinanza del 6 marzo scorso. Intanto il nuovo legale della coppia anglo-australiana è Simone Pillon, ex senatore della Repubblica leghista. Giovanni Malagò questa mattina depositerà in Federcalcio la sua candidatura alla presidenza. Intanto, per ragioni di sicurezza, il derby Roma-Lazio slitta a lunedì sera. La Lega Calcio protesta. Tennis, al Foro Italico, sono due gli italiani ai quarti, Sinner ed Arderi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa!

0: grimaldilines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sorriso.
2: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
7: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
8: E le focaccine ai piselli della Romagna?
9: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
1: Fiorentini. Sorriso.
10: È il momento di A Pieno Ritmo.
11: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

che ci fanno iniziare la giornata con il giusto ritmo. Buongiorno amici di Radio Sorriso, siamo partiti col nostro direttore Alex O con Batticuore, sempre qui su Radio Sorriso. Dicevo buongiorno a tutti voi, buon mercoledì 13 di maggio 2026. Giovannino, che poi non è altro quello che, di cui sentite parlare, cioè sono io quello che ci sta mettendo la voce in questo momento, vi terrà compagnia fino alle 10:30 sempre qui su Radio Sorriso con A Pieno Ritmo. 345 48 45 663, sms, whatsapp, telegram, oppure mi telefonate allo 0423 736 680 o 736 681. Vi aspetto, numerosi, per raccontarmi un po' come è iniziato questo mercoledì, cosa farete, cosa avete in previsione o come sta andando proprio e come stanno andando le prime ore della vostra mattina. Intanto noi partiamo, una bella novità, Dante Effetto Musica con la voce di Silvia, Senza di te, il titolo di questa bella cumbia che dà anche il buongiorno poi a tutti voi. E tra poco avremo anche l'amico Paolo Bolla qui con noi, e allora a voi.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo Classe 1, le nostre edizioni, le edizioni di Radio Sorriso.

0: sorriso oggi con Paolo Bolla. Ciao Paolo.
1: Ciao Iris, eccoci qua.
0: Mi sei venuto in mente l'altro giorno perché ero in montagna, camminavo, siamo arrivati su una fontanella di montagna, sai, quelle classiche che scendono dalle rocce. Ho sentito una signora che diceva al marito: amore, senti che acqua pura, limpida, fresca. Io ho guardato la signora e mi è venuto spontaneo: signora, ma se la vuole anche a casa sua, basta comprare Puri One. Mi ha guardato un po' male, però poi mi ha chiesto che cos'era Puri One.
1: Oh, ma allora sei una nostra fedelissima.
0: Adesso che ce l'ho, vado, no, sul sicuro.
1: Non ne parli solo la radio, ne parli anche con...
0: con le persone che incontro.
1: Bene, ma tutti devono fare il passaparola per avere acqua pura oggi e avere acqua soprattutto viva, perché attenzione, quando tu hai oggi la possibilità di installare il nostro Puri One, puoi dire di avere acqua viva e non acqua morta ferma in una bottiglia da mesi, ma soprattutto puoi dire di avere acqua di sorgente direttamente dal rubinetto, che costa 1000 volte in meno rispetto a una bottiglia. La gente non ci fa caso, la gente compra l'acqua in bottiglia ma non fa i conti di quanti soldi getta. Oggi il Puri One non solo ti dà salute, acqua da bere, acqua da cucinare, ma diventa fonte di guadagno, perché avere acqua buona a un prezzo onesto, perché tu hai un depuratore che paghi 240 euro IVA compresa, installazione compresa, lo paghi a 20 euro al mese per 12 rate, scegli tu come fare, ma soprattutto ti dà acqua per cucinare. Pensa un tuo nipotino, anch'io ho 60 anni, devo pensare non solo alla mia salute ma anche delle persone che vengono a trovarmi, vero? Ti viene un nipotino, gli darai acqua buona o acqua che non sai da dove arriva?
0: L'acqua di Puri One.
1: Brava, ma devono chiamare tutti a Verona, visto che siamo un'azienda veneta.
0: 045 76 14 998
1: MB International, chiamate!

Lorenzo Virgili, Yuri Morolli e Davide Argentovivo con Movida, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amico Roberto di Cavarzere. Buongiorno Roberto, buona giornata anche a te. Un saluto anche all'amico Daniele da Bertipaglia che mi richiede Perla di Daniele Desideri e Cristian Patarini. Allora tra pochissimo ti vado ad accontentare. Prima saluto anche l'amica di Montebelluna Caterina, una buona giornata anche a te Caterina. E saluto Bruno dalla provincia di Mantova con questo bel brano, una bella tarantella, Sabrina Salvestrin con Esse Sombrillo, e via che si parte con la musica.

Carla, Daniele Desideri e Cristian Patarini, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare l'amico Mario da Gazzo Veronese, buongiorno caro Mario, e poi non solo, anche l'amica Luigina dalla provincia di Treviso, e continuo con quella che è la musica, sì dai, dandovi il mio buongiorno e ricordandovi anche quelli che sono i numeri per interagire con me: 345 48 45 663, i vostri sms, whatsapp, note vocali, oppure 0423 736 680, 736 681, ricordandovi anche che abbiamo due bellissime pagine social, Radio Sorriso con 3R su Facebook e su Instagram, e vi aspettiamo anche lì, mi raccomando.

0: tuo sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
0: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
5: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

sì, Elena Camarone con Nient'altro che te, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. 8:39 minuti primi, tra poco arriveremo, come dire, anche ad ospitare Tiziana che ci inoltrerà quello che è l'argomento del giorno. Saluto tutte le persone sui social, perché sapete abbiamo due bellissime pagine, una Instagram e una Facebook, e questa mattina sulla pagina Instagram ricordiamo, perché oggi è una giornata comunque importante, la Madonna di Fatima, dove vediamo anche un estratto proprio di quella che è la parte storica con l'apparizione del 1917 eccetera. Quindi vi invito a commentare e a raccontarci se conoscete questa storia, ecco, se conoscete proprio la storia dell'apparizione della Madonna di Fatima. E comunque vi invito a mettere un bel mi piace alla nostra pagina, perché noi lì veramente condividiamo immagini a backstage, cose in anteprima, quindi assolutamente è un modo di portare Radio Sorriso e tutta quella che è la nostra allegria, simpatia, anche proprio sui vostri social network. Quindi fatelo e poi noi ci impegniamo a salutarvi, quindi vediamo e leggiamo tutti i vostri commenti. Vado a salutare adesso invece l'amico Giorgio dalla provincia di Treviso con questo bel brano America, Katia Belli, un po' di, come dire, giusto ritmo, così mi ha detto lui, per iniziare un mercoledì pieno di lavoro. E tra poco argomento del giorno, quindi preparatevi, perché anche oggi è molto particolare, molto interessante e secondo me può essere veramente molto molto simpatico.

Gianni Deco con Ti sposerò, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io devo fare degli auguri esattamente a Debora ed Enrico, che 26 anni fa in questo giorno si sposavano e convonavano nozze. Gli auguri arrivano dalla mamma Anna di Brescia, dal papà, dai loro figli logicamente, dal fratello Giordano, e gli auguri arrivano anche da parte nostra. Auguroni, buon anniversario. Beh, un bel traguardo, 26 anni sono molti. Tra poco, beh, in un certo senso parleremo sempre di traguardi, sì, sempre di traguardi si parla. Intanto una bella polca al maestro Raul Casadei con Fisarmonica Solare.

0: ci siamo ascoltati Raul Casadei con Fisarmonica Solare, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io ne approfitto per andare a salutare l'amica Anna di Taggi di Sopra, Villa Franca di Verona, e poi un saluto anche all'amica Giuliana di Montichiari, provincia di Brescia. Anche lei ci augura una buona giornata, ma adesso arriva l'argomento del giorno.
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E allora, buongiorno Tiziana, buon mercoledì.
2: Buongiorno Giovi e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, metà settimana. Oggi parliamo di soldi, di tasse.
0: Sei
2: d'accordo?
0: Le tasse, io quando si parla di tasse è una brutta giornata.
2: Adesso però dimmi chi non le paga.
0: Nessuno.
2: C'è una tassa su tutto.
0: C'è una tassa su tutto.
2: Tra poco anche sull'aria.
0: Allora, diciamo la verità, questa mattina alla macchina del caffè si parlava di tasse, no?
2: Esatto.
0: Perché anche noi parliamo di argomenti anche spesso, no, che ci interessano in prima persona.
2: Beh.
0: E la curiosità che è arrivata un po' poi a tutti noi, non so come ci siamo arrivati, sono quelle tasse particolari, quelle tasse strane, no? Quelle tasse che sono magari rimaste nel grande libro delle tasse negli anni, no? Sono molto antiche, molto vecchie, però sono ancora attive perché non vengono mai tolte.
2: Eh sì, esatto. Insomma, è necessario far funzionare lo Stato e garantire servizi a tutti i cittadini. Ecco perché ci sono le tasse necessarie. Si pensi alla sanità, alla scuola, alla viabilità, alla sicurezza, a molti altri servizi che sono possibili solo grazie al contributo finanziario dei cittadini, che siamo noi. Chi sono i cittadini? Siamo noi, ecco, che dovrebbero essere versate in base al reddito di ciascuno. Non tutte le tasse però sono ugualmente percepite come utili, in particolare quelle indirette, cioè non modulate in base al reddito, che colpiscono beni di prima necessità e determinati stili di vita. Insomma, nella storia
0: sì.
2: D'Italia siamo il paese più tassato. Allora, per i nostri ascoltatori oggi parliamo di tasse, quelle più curiose e impopolari della storia d'Italia, dalla tassa al macinato a quella del celibato fino alle carte da gioco. Allora, chiediamo questo ai nostri ascoltatori oggi, se sei d'accordo Giovi: qual è la tassa più assurda o ingiusta che ricordate, oppure che secondo voi non dovrebbe proprio esistere?
0: Sì, ecco, io mi permetto di fare una nota, parliamo logicamente in maniera leggera e simpatica, quindi ci sono quelle tasse particolari, ripeto, anche antiche, perché poi intanto viene fuori qualche articolo, la tassa che sono rimaste lì e che magari uno poi si trova a dover pagare perché dice vabbè, è rimasta lì attiva. Raccontatecela, è una roba simpatica, una roba anche però per esprimere una propria opinione. Per esempio, io ho appena istituito una tassa, la tassa sul caffè.
2: Cioè?
0: Adesso mi pagherai tutti i giorni una tassa sul caffè.
2: Io non sono d'accordo, per esempio, sulla tassa del soggiorno. Quando vai in qualche locale, ma anche italiana, è tipo, non so, io abito qui in provincia di Treviso, vado a Caorre, devo pagare la tassa di soggiorno, 2 euro. Vado in Emilia Romagna, pago la tassa a Cervia, 4 euro di soggiorno. Cioè, anche queste tasse, ma perché le dobbiamo pagare? Già paghiamo l'ottaggio, eccetera, eccetera. Allora, raccontateci tutto, la vostra opinione, la vostra esperienza, qual è la tassa più assurda o ingiusta che ricordate, oppure che secondo voi non dovrebbe proprio esistere. 0423 736 680, oppure
0: 345 48 45 663. E che dire, noi andiamo in musica. Grazie Tizi,
2: ciao.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, podcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 9:01. A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Bentrovati da Virginia Giacomin. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi a Garlasco nel 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. Spunta anche l'audio del soliloquio in cui l'indagato fa riferimento al video di Chiara Poggi, «Ce l'ho dentro la penna». Il caso della famiglia Nel Bosco. Il tribunale per i minorenni dell'Aquila conferma l'allontanamento della madre dalla casa famiglia in cui sono ospitati i tre figli, respinto il ricorso presentato dagli avvocati della difesa contro l'ordinanza del 6 marzo scorso. Intanto il nuovo legale della coppia anglo-australiana è Simone Pillon, ex senatore della Repubblica, leghista. A Napoli, la centrale delle truffe agli anziani, 116 colpi in tutta Italia in un anno, 10 arresti. Quando i carabinieri sono riusciti a individuare il covo, i truffatori erano ancora in piena attività. Calcio, Coppa Italia. Il presidente Mattarella ieri ha ricevuto Lazio e Inter al Quirinale. Questa sera la finale all'Olimpico. Tennis, al Foro Italico, sono due gli italiani ai quarti, Sinner ed Arteri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Sorriso!
13: Cari amiche
14: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
14: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
16: One Express, anche entro le 12.
17: Gold Espresso, ore 12. One Express.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: La voce di Rosita, orchestra Gianmarco Balgutti, orchestra italiana, chiesetta tra le rose, sempre qui su Radio Sorriso, seconda ora insieme. Si parla di pagamenti, di tasse, tasse particolari, quindi rendiamolo leggero, non rendiamolo un argomento pesante, lo si può rendere tranquillamente leggero, con magari una tassa che non si conosce, che invece c'è o che c'è stata e si ci fa una risata sopra. Ecco, quello è il senso dell'argomento. Vado a salutare subito l'amica Annalisa Danzanè, un buon mercoledì anche a te, saluta anche Maria di Brescia. Maria, per esempio, tu sai che esisteva una tassa sul macinato, su quanti giri il mulino faceva per macinare le cose? Beh, io non lo sapevo. Per esempio, l'amico Ferruccio di Volta Mantovana ci racconta di una tassa che io non conoscevo, un po' particolare. Sentiamo, dai.
1: Assurda la tassa che era stata messa sui premi gara.
0: Cioè, sui premi gara, lui gioca a bocce, no?
1: Inferiore ai 300 euro.
0: Quindi praticamente
1: io gioco a bocce. Vinco il girone, incasso 30 euro e ne pago 10 o 12 di iscrizione.
0: E quindi devo anche pagare questa tassa.
1: Devo spendere dei soldi per la trasferta e malgrado tutto questo mi viene la tassata sui 30 euro che ho percepito.
0: Però c'è stata una bella novità.
1: Per fortuna quest'anno l'hanno tolta e speriamo che non la rimettano più.
0: Vedi, quindi questa è una bella novità. Un saluto all'amico Marco di Brescia, che dedica a tutti noi, ma anche al suo amico Luigi questo bel brano. Arriva Roberto Scaglioni con la voce di Manuela, L'orto di Luisa, sempre qui su Radio Sorriso.

sigla. Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua, BM Steel, Radio Sorriso, ancora una volta insieme a voi, ancora una volta a parlare di lui, del gel, del famoso gel corpo tonificante all'arnica. Qualcuno dice, ma voi avete solo questo prodotto? No, noi abbiamo tanti tanti altri prodotti, esiste anche un sito, il sito della BM Steel, ovvero facendo lo spelling giusto è Bologna, Milano, Savona, Torino, Imola, Livorno, Livorno, proprio bmsteel.it, scritto in italiano, lì entrate, trovate tutti gli altri prodotti e trovate anche tutti i punti di riferimento dove poter trovare il gel vicino a casa vostra. E ricordando, quando parlo di questo incredibile prodotto, del nostro gel corpo tonificante all'arnica, il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, queste posizioni scorrette, non inizio a dire un lavoro, perché sicuramente me ne dimentico altri 10. E allora quando noi lavoriamo, chi è seduto o chi è in piedi, chi si muove poco, ha le proprie problematiche, perché il movimento ripetitivo crea problemi. È lo stesso discorso quando dico, è vero Raffaello, quando sottolinei il fatto che sono seduta tutto il giorno, mi alzo di scatto o addirittura barcollo o ho questa rigidità, addirittura dopo una certa età incomincio ad allungare anche da fermo le gambe, muovo i piedi proprio per dare stimolo alla nostra circolazione, togliere quel nervoso e togliere quella rigidità. Il gel oltretutto cosa fa? Va a dare freschezza, togliere calore, togliere rigidità alle nostre gambe. Dunque, pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti sentite veramente il benessere, il sollievo, il sentirsi bene. Ma non solo, come dicevo, le gambe, polso, gomito, spalla, cervicale, il problema legato alla schiena, ma quello ne parliamo nella seconda parte. Finendo il discorso delle gambe, come dicevamo, chi è seduto tutto il giorno o chi è in piedi tutto il giorno e magari è fermo in quei 2 metri di movimento e si ritrova veramente con le gambe rigide e pesanti, veramente lo possiamo togliere, allontanare questo problema usando il gel. Ripeto, mattina e sera, poi ogni persona deve imparare a gestirlo, chi è la sera e chi è la mattina. Tutto questo 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno. 035 83 17 91. Ora musica, a dopo.

0: rientriamo in diretta ancora una volta con lui, con il nostro gel. Ma nella seconda parte, come abbiamo detto prima, parliamo anche delle gocce, delle famose gocce Hydrorelax, questa soluzione acquosa dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla, che hanno questa proprietà di rilassare, di tranquillizzare. Non hanno alcol né i derivati dell'alcol, è proprio un infuso, come una volta le nonne facevano la camomilla, facevano l'infuso della camomilla. Questo è il procedimento, è quello proprio, le erbe naturali che aiutano a rilassare. La cosa bella di queste gocce Hydrorelax è che vanno prese al bisogno. Cosa vuol dire? Che se oggi mi alzo, sto bene e mi sento bene, non le uso, non le devo usare così un giorno, 5-10, domani ho un appuntamento, oggi pomeriggio devo andare da qualche parte e sono una persona che si agita un pochino, bene, prendo un bel cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete così al naturale. Perché dico al naturale? Perché non sono amare, non sono cattive nell'ingerirle e soprattutto sono naturali, non hanno, dicevo, nulla che va a influire come può essere l'alcol o i derivati dall'alcol, e aiutano a rilassare e soprattutto, ripeto, prese al bisogno, quando ne avete bisogno, e l'effetto è immediato. La cosa bella è che non ha, non danno sonnolenza, non è che io le prendo ma però rimango intontita. No, amici cari, l'abbiamo sempre detto, gli amici camionisti, gli autisti, chi viaggia deve essere sveglio, però essere più tranquillo. Queste gocce sono meravigliose, anzi l'abbiamo detto, studenti dalle elementari, le medie, le superiori, le università le usano tantissimo. Perché? Perché domani ho l'interrogazione, il compito in classe e devo essere tranquillo, devo essere calmo, senza essere addormentato. E queste gocce hanno questa funzione, rilassare. Quanto costano? 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, 30 euro, le gocce Hydrorelax naturali. E allora, cosa fare? Forse è arrivato il momento anche adesso di chiamare, di avere informazioni ed eventualmente per prenotare le famose gocce Hydrorelax. 035 83 17 91. Ripeto, chiamate 035 83 17 91. Alla prossima, ciao!
1: Ringraziamo Raffaello della BM Steel, un saluto forte lo faccio anche all'amico, all'amica Sandra da Cittadella, un abbraccio, poi tra poco vengo a leggere i vostri messaggini, sono tanti tanti tanti, ma noi ci ritroviamo tra pochissimo.
2: State ascoltando A Pieno Ritmo.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
9: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile. Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini. Piace grandi e dai bambini.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Renault.
14: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
15: Orriso!
4: care amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: È cambiato il modo. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
17: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
18: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
19: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
20: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
21: Sorriso.
22: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti AB Record per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Francesca Mazzucato, Primo raggio di sole, e come il primo raggio di sole è arrivata anche Iris. Buongiorno.
2: Buongiorno Giovannino e buongiorno sorrisini.
1: Oggi parliamo di tasse assurde, tasse particolari direi.
2: Sì, beh, ci sono quelle tasse che magari negli anni hanno messo, se tu guardi anche solo le accise e poi dopo si dimenticano di toglierle.
1: Poi ce ne sono tante.
2: No, poi ci sono quella, me ne ricordo una in modo particolare, quando tu giochi a qualche lotteria, a qualche importante, c'è il 10% sempre
1: sì,
2: da pagare,
1: vero,
2: di un premio. Quella che va al di sopra di tot soldi.
1: Ma anche al di sotto, ci spiegava un amico che gioca a bocce, e lui spiegava all'amico Ferruccio che ogni girone vincono 30 euro circa, sai,
2: sì,
1: che fanno i gironi, e anche su quei 30 euro comunque c'è una sorta di tassa che bisogna pagare.
2: Vedi, dipende, però ce ne sono state tante tasse negli anni, secondo me i nostri ascoltatori potrebbero raccontarne più di qualcuna.
1: Sì, sì, infatti particolari, ora io le stavo un po' così leggendo anche qua e là su internet, perché poi vogliamo renderlo leggero l'argomento, io lo ripeto, non è facile.
2: La tassa sul celibato.
1: Sul celibato,
2: vedi,
1: per esempio, vedi?
2: La tassa
1: che colpiva i cittadini di sesso maschile di un'età compresa tra i 25 e i 65 anni.
2: Ecco, al di fuori dei sacerdoti, naturalmente, di altre categorie, i quali, se non avevano contratto regolare matrimonio, erano tenuti al pagamento di una tassa annuale.
1: Cioè, quindi se tu non ti sposavi e non eri sposato, pagavi una tassa.
2: Ma certo, questo lo facevano per costruire famiglie, altrimenti guarda che tutto viene fatto per comunque 70
1: poi ora lire
2: fino a 35 anni
1: hanno la patente.
2: Però,
1: per
2: vedi,
1: no?
2: Andava anche in base all'età. Cioè, se
1: certo.
2: 70 lire fino a 35 anni, 100 lire da 36 a 50, 50 lire da 51 a 65 anni. Presumo che, insomma, forse qualcuno che era bambino se lo ricorda.
1: Forse
2: però.
1: Sì, chissà, non so. Beh, è particolare, l'ho trovata così e la stavo leggendo.
2: Pensa, saresti tassato in questo momento di 70 lire.
1: 70 lire. Pensa se inventano una tassa su quelli che non hanno la patente. Sono rovinato, ragazzi. Rovinato. Salutiamo chi ci richiede questo bel brano su WhatsApp. La voce di Adriana, l'orchestra è quella di Roberto Tagliani. Esibizionista il titolo. E salutiamo, eccolo qui, l'amico Marco di Brescia. Un grande saluto, Marco.

0: su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche il nostro Alex con tutta l'Italia. Giovannino,
1: facciamo gli auguri a Viola che oggi compie 19 anni da parte dei nonni Egle e Angelo di Castelcovati. Un abbraccio fortissimo. E poi salutiamo anche Luigina da Morgano. Un abbraccio, sentiamo, vai giù che sentiamo un po' di note vocali, dai.
0: Sentiamo da un po' Caterina di note vocali, sentiamo la nostra amica Caterina cosa ci racconta. Ciao Caterina.
2: Ciao ragazzi. Buona giornata intanto. Io la tassa che trovo assurda è l'IMU. Perché dobbiamo pagare l'IMU su cose che abbiamo costruito, fatto, dopo aver pagato naturalmente le relative tasse iniziali. E quando hai dei capitali più o meno grandi, più o meno interessanti, devi pagare l'IMU e magari su dei capannoni che sono sfitti.
1: È quello, è vero,
2: trovo veramente assurdo
0: perché non pagano
2: tutti.
1: Sui capannoni si pagano anche se sono sfitti, quindi anche se realmente quei capannoni non ti fruttano, se così dice Caterina, io non me ne intendo. Però
0: non lo so.
1: Grazie, questa è la
0: si
1: sua.
0: Paga, presumo, l'IMU un po' su tutto, cioè poi se
1: non hai un introito da quel bene.
0: Beh, perché vogliamo pagare le tasse sulle auto?
1: Andiamo avanti che qua apriamo.
0: Dai,
1: io oggi siamo su un filo, guarda.
0: Il canone TV si paga solo per guardare la pubblicità,
1: vedete. Ma ascoltate Radio Sorriso,
0: ecco.
1: Mettiamola così.
0: devi comunque pagare il no, forse no.
1: Sì, penso di no,
0: forse,
1: non
0: lo
1: so.
0: No,
1: perché
0: vabbè,
1: forse
0: la pagano solo i locali. Diamo qualche strana idea di questo.
1: Ciao Giovanni, sono Sandra. L'argomento del giorno per me è la tassa che pago malvolentieri è quella della TV. Però perché fanno la pubblicità comunque. Giustamente.
0: Che poi in realtà sarebbe per una delle televisioni.
1: Adesso
0: si paga un po' per tutte. Adesso poi te la mettono direttamente con la bolletta dell'Enel.
1: Uno
0: quindi
1: non se ne accorge.
0: Insomma, non se ne accorge.
1: Però è che a me è arrivata una bolletta che forse è il canone, quella famosa. Vabbè, niente, scusate. Paolo Di Magnago ci richiede Monte Carlo dei Lisoni e ti accontentiamo subito.

0: Oggi abbiamo degli argomenti. No, bello.
1: Stiamo parlando di tasse.
0: Di tasse. Sentiamo, sentiamo quella. Senti. Perché prima tu hai fatto un accenno ai locali, eccetera.
1: Sì,
0: sentiamo,
1: sì, sentiamo
0: questo.
1: Sentiamo.
0: È molto interessante.
2: Buongiorno, ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Da Granita, provincia di Brescia.
0: Ciao. Ciao.
2: Allora, che trovo assurdo pagare io è. Oltre a pagare i diritti d'autore quando fai un evento in un locale, che devi pagare anche la tassa sul lavoro che fai te, devi pagare una percentuale sul tuo lavoro. E questo qua mi sembra un po' esagerato. Ti pago già i diritti d'autore, perché devo pagarti anche una tassa sul lavoro che faccio io.
1: Sì, è vero, perché paghi in base alle persone. Poi mi sembra, se non erro, che sia anche una tassa che si paga solo in Italia. Che sia anti-europea, tipo una cosa del genere.
0: Guarda, questo
1: oppure
0: non lo
1: che
0: so,
1: si paga
0: però,
1: solo
0: sicuramente...
1: tipo in Europa. Adesso non mi ricordo, perché non vorrei dire una cosa per un'altra. Però a memoria ho in mente questa cosa, che è l'unico paese in cui si paga siamo noi. Ecco, è come
0: salutiamo
1: sempre.
0: L'amica Anna di Mantova, un grande sì. saluto.
1: Però...
0: Anche Anna era un po' arrabbiata per queste tasse.
1: Però, ragazzi, pensiamo a quelle tasse che c'erano una volta, cioè quelle che non esistono più.
0: Sì, ma
1: quelle,
0: ce ne sono tante.
1: Cose che ci
0: particolari.
1: Sì, infatti, perché a parte quella sul celibato, c'era anche quello sul giocare a carte.
0: Anche quella.
1: Certo, perché insomma,
0: marcia.
1: Giocare a carte, infatti sai che non si potrebbe giocare a carte a soldi.
0: No, beh, questo lo so, perché
1: è una cosa che
0: gioco,
1: deriva da tanti
0: un certo tempo,
1: da tanti tanti anni fa. Quindi insomma, quelle, diciamo così, quelle tasse che
0: no, ne ho letta una, scusate, ne ho letta una particolare. La tassa sui gradini d'ingresso delle abitazioni. Probabilmente c'è una tassa che
1: cioè, scusa, cosa vorresti dire? Che facevano pagare una tassa?
0: Guarda,
1: sui
0: leggi,
1: gradini?
0: Vedi.
1: Pagavano una tassa.
0: Beh, facciamo così. Noi ora ci leggiamo l'articolo.
1: Sì, sì.
0: Ci ritroviamo tra poco, Farfalle su due ruote, sempre qui Risto Giovannino a parlare di tasse, ne sentirete delle belle.
3: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
6: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: Sorriso.
11: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
12: 48 45 663
11: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
13: Sono le 10 e 4 minuti.
14: L'ora esatta è stata offerta da
10: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali e Aliper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
14: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
15: Buongiorno. La Procura di Padova ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone ritenute responsabili del tentato assalto con esplosivo a un bancomat a Villa Franca Padovana. Il fatto avvenne la notte del 26 luglio dello scorso anno. Sono quattro pregiudicati padovani già condannati per reati contro il patrimonio.
16: Inaugurata H Farm, la passerella ciclopedonale che attraversa il fiume Sile e che collegherà Catron di Roncade a Quarto d'Altino e le province di Treviso e Venezia. Si tratta di un'opera da 2 milioni interamente investiti da H Farm e che apre nuove connessioni tra il campus, la Greenway del Sile, Porte Grandi e la H Farm Marina nella laguna di Venezia.
17: Vivere Acqua, il consorzio dei 12 gestori idrici pubblici veneti, ha presentato il progetto editoriale Celestina. La coordinatrice del progetto, Silvia Garziera, ci spiega di cosa si tratta.
18: Il libro che parla di Celestina si inserisce all'interno di un progetto più ampio dei gestori idrici del Veneto, che hanno raccolto nella piattaforma academy.viveracqua.it strumenti didattici a supporto degli insegnanti per creare le competenze di cittadinanza utili ad un uso sostenibile dell'acqua, che richiede il contributo di tutta la comunità territoriale.
16: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
19: Chiamaci adesso, Radio Sorriso risponde 0423 736 680.
20: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
21: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Caramba che aprono questo appuntamento con Farfalle su due ruote, concerto per voi, Vanessa Magliero, Marco Negri, Alida Ferrarese, Davide Montali, Fabio Corazza, questo bel purpurri di artisti che hanno prodotto questo bellissimo brano. Sempre qui a parlare di tasse, Iris.
2: Sì, le
1: abbiamo
2: tasse.
1: Scoperto una tassa sì. Che... abbiamo scoperto una tassa, guarda, veramente, leggi questa qua.
2: Allora, iniziamo con l'affermare che l'Italia in questa speciale classifica si posiziona certamente bene. Ai primi posti, infatti, troviamo la tassa sul tricolore.
1: Abbiamo
2: la tassa sul tricolore. Forse non tutti sanno che per rispondere alla bandiera italiana, ok, è necessario pagare una tassa sulla pubblicità. Ma dai.
1: No, ma vedi, cioè praticamente.
2: Ma non è vera questa
1: quando
2: cosa.
1: Avevamo vinto i mondiali.
2: Ma c'è che
1: sai
2: tutti
1: quanto...
2: vuole le bandiere e andrà tutto bene con le bandiere italiane. Ma di cosa parliamo?
1: Guarda che se ne accorgono arrivano. No, noi non ne abbiamo esposto. Io e la Iris non l'abbiamo mai
2: comunque
1: messa.
2: Comunque poi ci sono, c'è questa cosa. Vabbè, comunque è necessario pagare una tassa sulla pubblicità, cioè della nostra bandiera. Ma te la lasciamo, va. E non mi far dire cose che non vanno.
1: Signori delle tasse, io e la Iris non abbiamo mai esposto nessuna bandiera. Anche se
2: sì, quella
1: se...
2: del Milan. Quando vincevamo
1: che è ancora pubblicità.
2: Imposte che invece interessano i tanti tecnici che ogni giorno si raffrontano con la burocrazia sulle nostre città è quella della tassa d'ingresso delle abitazioni e la tassa sul sole. Adesso io vorrei capire, scusate, la tassa sul sole, cioè no, beh, qualunque locale pubblico aperto al pubblico attrezzato con tenda.

0: che proiettano un'ombra sulla strada pubblica è obbligato al pagamento di una tassa.
1: Io te lo confermo. Questo te lo posso confermare perché l'ho pagata anch'io quella tassa lì.
0: Togliete la tela e fate prendere il sole, almeno che esista il sole. Sì, okay. Cioè, logico, scusa, ma se tu vieni a casa tua un tuo amico e lo metti in giardino.
1: No, sul locale pubblico.
0: Ho capito, ma è la stessa identica cosa. Non è che lo lasci sotto il sole, sotto il piombo di sole, poverino, lo metti. Sotto una tenda, so, sotto qualcosa,
1: che
0: sotto...
1: quella tassa lì l'ho pagata
0: quando avevi un locale. Hai pagato...
1: Quando avevo un locale avevo pagato la tassa su quelli che sono, erano gli ombrelloni e quindi che producevano un'ombra.
0: Ma dovevamo parlare delle tasse che non c'erano più, perché adesso queste robe fanno arrabbiare. La tassa sul sole la chiamano pure.
1: Sui gradini d'ingresso non è che sia tanto meglio come... salutiamo l'amica Maria di Verona che ci richiede un bel brano che ci riporta al sorriso. Arriva Dante, effetto musica con Allegrissima. E tu non esporre bandiere, ovvio.
0: No.

0: Ascoltate Effetto Musica con Allegrissima, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Si parla di tasse.
1: Sì. No, scusa, aiuto, però adesso aiuto. Perché noi diciamo sempre su Alitalia, però bisognerebbe imparare a girare un po' il mondo.
0: Certo,
1: lo perché arriviamo. Lo sai che in Venezuela chi transita per l'aeroporto di Caracas deve pagare l'equivalente di 20 euro di tasse per
0: perché ride? Tanto per magari metti le cuffie.
1: Aspetta, per il sistema di filtraggio dell'aria.
0: Perché capito? È un servizio. E quindi ti fanno pagare 20 euro di tasse.
1: Potrebbe essere una cosa pericolosa questa che ho appena detto.
0: Sì, ecco, speriamo che no, non si prenda spunto.
1: Poi in Romania esiste una tassa sulla stregoneria.
0: Ecco, vedi, è particolare. Beh, perché forse lì, non so.
1: Boh, non lo so. Andiamo a parlare di cose serie che forse
0: cose
1: è meglio.
0: Cose serie, cose belle, cose utili. E cose che ci fanno tanto bene. Diamo la linea ad Antonio Poli della Amel Medica.
1: Ma poi torniamo a parlare ancora delle tasse strane in giro per il mondo.
0: Ma sulle bandiere, pensate.
2: Cari amici di Radio Sorriso, è il momento di presentarvi anche oggi Antonio Poli.
3: Buongiorno.
2: Hai l'argomento a piacere stamattina.
3: Sì, sì.
2: Decidi tu.
3: Allora, stamattina, caro Giovanni, vorrei parlare dell'edema osseo.
2: Per me va bene.
3: Perché quando ero lì in fiera a Bologna, molti fisioterapisti, ortopedici, mi chiedevano se avevamo il programma per l'edema osseo e mi chiedevano anche se era meglio utilizzare per l'edema osseo la bassa o l'alta frequenza. In questo caso qua io consiglio sempre sia una che l'altra, prima la bassa frequenza di giorno e dopo l'alta frequenza, cioè la stuoia di notte. Perché? Perché andiamo ad agire sia in forma localizzata dove c'è il problema, per cui se io ho un edema osseo, esempio la caviglia, andrò a agire specificatamente nella caviglia e dopo vado a continuare il trattamento total body per un sistema linfatico su tutto il nostro corpo, per cui di notte con la stuoia. Lì veramente vado a inseguire il dolore sia di giorno sia di notte e ottengo dei risultati sull'edema osseo veramente importanti, dove abbiamo visto che andiamo a dimezzare i tempi di recupero di questo edema qua. E questo parlo perché purtroppo ci sono tantissimi atleti che soffrono di questo problema qua. E grazie a Antidolor Pro, utilizzato sia in bassa che in alta frequenza, vanno a recuperare in tempi molto molto più brevi rispetto al normale sistema di andare a curarsi l'edema osseo.
2: Perfetto.
3: Noi, caro Giovanni, però vogliamo passare dalle parole ai fatti.
2: Certo.
3: Cosa vuol dire? Faglielo provare, perché queste persone, per capire, per rendersi conto, lo devono provare. Per provarlo voi dovete chiamare l'800 80 20 40.
2: Questa è la linea, l'unica linea che avete a disposizione per prenotare Antidolor Pro, per prenotare un professionista di Amel Medical in casa vostra. Lo stesso numero se volete provare Antidolor Pro, naturalmente a Carmignano di Brenta, in via provinciale 37, dove c'è la sede di Amel Medical. Decidete un po' voi.
3: Assolutamente.
2: Amico
3: sì.
2: Mio, fammi mettere un disco che poi torniamo.
3: Vai.

0: Torniamo in diretta con Antonio Poli di Amel Medical in questa giornata in cui abbiamo parlato, abbiamo affrontato
1: l'edema osseo,
0: problema sì. Edema osseo.
1: Dolori e conseguenze che dà l'edema osseo. Allora, prima di continuare però voglio salutare uno che ogni volta che lo trovo mi dice: ma guarda che ti ascolto sempre qua là, che è il signor Angelo Bernardi, che lo saluto tantissimo e le auguro sempre tanta gioia e tanta salute a questo signore. Continuiamo con il nostro dispositivo. Parliamo di risolvere problemi importanti come i dolori o problemi ancora più importanti come l'edema osseo o come una necrosi ossea. In questo caso la necrosi ossea molto spesso viene consigliata la camera iperbarica, ma ci sono tante persone che purtroppo non possono andare tutti i giorni dove fanno queste terapie qua perché a volte sono scomode. Come fa Antidolor Pro a potervi aiutare ad accelerare e risolvere questo problema qua? Naturalmente utilizzando sia la bassa che l'alta frequenza. In questo caso qua il campo magnetico vi può aiutare a contrastare l'edema osseo, utilizzando, se io ho un edema osseo, per esempio come mi è capitato l'ultima volta all'anca, sì. Va bene, per cui lì farò trattamento diurno localizzato in bassa frequenza all'anca, e soprattutto il risultato più importante lo dà l'alta frequenza di notte. Perché? Perché lì andiamo a lavorare per il periodo che siamo a letto, per cui le 6-8 ore che generalmente riposa una persona, su tutto il corpo, e lì andiamo a fare veramente un'azione di contrasto importantissima sia sul dolore sia sull'edema osseo e sia nel contrastare l'avanzamento dell'osteoporosi. Cari amici, se voi lo volete provare gratis, noi siamo qua apposta per voi. Chiamateci, perché star bene è importantissimo e a volte la soluzione ce l'avete sotto il naso. 880 20 40.
0: Questa è la mission di Amel Medical, te lo faccio anche con il tono: togliervi, liberarvi finalmente dai dolori.
1: Esattamente.
0: E questo succede utilizzando l'Antidolor Pro. Amel Medical, 880 20 40. Alla prossima.
1: Ciao Giovanni, ciao a tutti.

0: Igor Chimetto con Bambolita e ci siamo lasciati su una tassa sulle bandiere. Qualcuno ci ha anche risposto.
1: No. Cioè, vabbè, intanto
0: saluti. Vabbè.
1: Marco dice: li sto aspettando. Che bandiera ha? Io non lo dico.
0: La bandiera
1: perché...
0: dell'Inter. Che mi hanno detto che vedo il campionato, giusto? Però questa sera è una sera importante.
1: Scusa, ho la tosse. Cosa stai parlando?
0: Sono stati bravi, Iris. Hanno vinto.
1: Ma siamo in diretta? Siamo in diretta, sì. Su Radio Sorriso.
0: Sono stati più bravi degli altri, penso.
1: Dai, tanti auguri a mio marito Mariano che oggi compie gli anni da Nadia.
0: Un saluto, auguri. E poi abbiamo accontentato invece nell'intermezzo con l'amico Antonio Poli di Amel Medical, proprio l'amico che ci richiedeva mutandine di seta nera per una convalescenza, era giusto?
1: Sì, è l'amico, è lui?
0: No,
1: è lui,
0: non è lui.
1: Eccolo qua, Walter da Somma Campagna, provincia di Verona. Vorrei dedicare al mio amico Mirko che è in casa in convalescenza mutandine di seta nera. Un saluto a tutti gli amici del gruppo Pizza.
0: Allora un abbraccio. Qualcuno invece ci segnala che oltre alla tassa sull'ombra che produci
1: no, aspetta, prima di leggere quella dei nostri amici, devo dire le altre,
0: giusto, quelle particolari che stiamo trovando noi.
1: Un'altra prima di andare in pubblicità. Mentre in Svezia,
0: sì.
1: Ok, quindi prima abbiamo detto la Romania, abbiamo parlato del Venezuela. In Svezia la scelta dei nomi per i propri figli deve essere autorizzata entro i 5 anni di età dall'ente fiscale, altrimenti c'è la pena di una multa. Cioè non è che puoi chiamare il figlio come vuoi.
0: Ah, devono dirlo, cioè devono autorizzare.
1: Non è che lo puoi chiamare Milan.
0: No. Inter neanche.
1: Cioè, non lo si sa. No, però, non lo so, devi chiedere.
0: Effettivamente devi chiedere e loro ti autorizzano. Se non fai questa richiesta, multa.
1: Se uno si chiama non so, non mi viene un nome svedese.
0: No, però a parte gli scherzi, quindi effettivamente su quella richiesta poi ci sarà una tassa da pagare.
1: Probabilmente sì. Cioè,
0: quindi
1: e metti che non ti accettano, tu devi cambiare il nome del figlio.
0: Pizza a te.
1: Vabbè,
0: che
1: dai.
0: Strano.
1: Ci ritroviamo tra poco.
0: Tra poco ci ritroviamo.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

0: Rovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
1: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
2: E le focaccine ai piselli della Romagna?
3: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
4: Fiorentini. Sorriso.
5: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
6: 48 45 663
5: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
10: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
10: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
4: Sorriso!
13: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
14: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo Edizioni Vocal Sound per questo bel brano. Ci siamo ascoltati I Confini, Federico Livotti.
2: Devo leggere le notizie, però non ce la faccio. Cioè, stiamo parlando di tasse. Vi abbiamo chiesto se vi ricordate una tassa che c'era magari una volta e che adesso non c'è più. Cioè, non stiamo parlando solo delle tasse che ci sono adesso. È logico che su quelle di adesso siamo tutti arrabbiati perché non le vorremmo.
1: Però magari una volta c'era la tassa, abbiamo scoperto. Sul celibato.
2: Se non eri sposato, prendevi la multa. Capito, Giovannino?
1: Io dovrei pagare le tasse.
2: Dovresti pagare la tassa.
1: La tassa.
2: Però aspetta, poi abbiamo girato un po' in giro per il mondo. Abbiamo detto che in Venezuela si paga il transito per l'aeroporto, per il filtraggio dell'aria. Fai attenzione, non ridere, che potrebbe succedere anche qua. In Romania, sulla stregoneria. In Svezia, per la scelta del nome del figlio. Cioè, deve essere accettato dallo Stato, in pratica. Anzi, dall'ente fiscale. Ma poi in Arkansas troviamo un'imposta sui piercing e sui tatuaggi.
1: Perché?
2: Non lo so, cioè probabilmente non vogliono che la gente si faccia i tatuaggi.
1: E quindi ogni tatuaggio sono tipo 20 euro?
2: Non lo so, non c'è scritto quanto c'è. Invece nel Maryland, che è un altro stato americano, ha deciso di tassare, non ridere,
1: non ha detto niente.
2: L'hai già letta, no? Sì. Con $30 all'anno i water.
1: Cioè io pago il water.
2: E tu paghi, però magari noi paghiamo le fognature, loro magari.
1: Forse qui. Perché tassi il water come oggetto?
2: Perché sfrutta la fognatura.
1: E fa ombra, tra l'altro.
2: Se hai più di un water, cosa fai in casa? Paghi $90 al mese, se ne hai tre, come da me?
1: Queste nelle aziende, cioè tutti con un bagno a fare la coda.
2: Noi quanti ne abbiamo? Aspetta, calcola 1, 2, 3, 4, 5, perché c'è anche quello privato.
1: Sì, ci sono quelli privati,
2: giù.
1: Quello di là,
2: sì,
1: della
2: quindi. 6 water. Sarebbero 6 per 3, 18, $180 al mese.
1: Magari c'è il boschetto qua vicino, andremo tutti lì, perché probabilmente.
2: Infatti mettono pure la tassa. Vabbè, sentiamo il messaggio dell'amico dell'amico Venerino. Sentiamo lui cosa
3: dice. Ragazzi,
2: ciao.
3: A me mi dà fastidio le tasse sulle bollette. C'è poco consumo e tante tasse, sia di acqua, sia di Enel, sia di gas.
1: Anche lì.
3: Ciao ragazzi.
2: Questa sentimento quella sul water. Ma andiamo in musica. Andiamo ad ascoltare.
1: Sei ospite di una persona. Guarda, vado a fare la pipì. No. Non puoi.
2: Niente bagno. I bagni non si utilizzano. Si torna come una volta. Fuori, nel giardino.
1: In giardino.
2: Tutto in giardino.

0: maestro Raul Casadei, con simpatia salutiamo l'amico Silvano da Padova, un grande abbraccio Silvano. E poi?
1: E poi ci scrive Roby di Buia, scrive: i passi Carrai sono esistiti da sempre, si inventano la tassa sui passi Carrai, ma abbiamo corso un altro rischio, dice lui. Un politico voleva mettere una tassa per ogni balcone che si affaccia sulla pubblica via, poi per fortuna pericolo scampato. Mandi Roby da Buia.
0: Quelle sono, sì, è vero.
1: E poi ci racconta un'altra cosa Luigi di Castion di Strada, dice: buongiorno, qui nel Basso Friuli anni fa hanno detto, hanno fatto diciamo dei lavori per l'irrigazione dei campi, da allora arriva una tassa indirizzata a persone che non hanno mai avuto campi, ad esempio arriva mia moglie che non sa neanche dove sono i campi. Mandi, ma probabilmente, cioè, anche noi paghiamo la tassa sulla pulizia dei fossi, su,
0: penso di sì.
1: Che sì, è normale, la si paga tutti, cioè,
0: forse
1: anche se
0: loro
1: hanno
0: una tassa apposta sui campi, cioè,
1: non lo so, no, non lo so, vabbè,
0: anche noi paghiamo
1: anche
0: una tassa sulla pulizia delle strade,
1: sì qui, sulle strade, sui fossi, paghiamo sì, tutto giustamente tutto. Perché tengano pulito. Buongiorno, sono Beniamino da Conco, posso ascoltare Bella Paesana dei Barri? Oggi compio 41 anni. Beh, Beniamino, intanto tanti auguri, da parte nostra. Comunque, volevo dire che nemmeno l'ultima notizia, che così poi dopo tra poco Giovannino ci saluterà.
0: No, vado perché.
1: Però sappi che nemmeno la vita e la morte sembrano essere esenti da una graduatoria così bizzarra che è quella delle tasse. Perché se sfogliamo i faldoni dei palazzi troviamo anche una tassa per il certificato di constatazione di decesso. Una tassa per chi decide di essere cremato e spargere le proprie ceneri.
0: Penso che esista ancora, sai.
1: Sì, oppure di sì, però credo che insomma ci sia in qualsiasi caso. Poi dopo in quel momento uno paga, secondo te sa se paga le tasse oppure no?
0: Tanto l'indiretto, cioè, interessato
1: tanto
0: non
1: fanno
0: paga.
1: Fanno tutti le onoranze funebri, però si paga le tasse anche lì. Tutto
0: niente,
1: si paga.
0: Non
1: qui
0: ci rimane che pagare le tasse.
1: Paghiamo e basta.
0: Paghiamo
1: però,
0: e basta.
1: Dai. Vi ricordate quelle tasse che una volta c'erano e adesso non ci sono più? Questo è l'argomento del giorno. Nel frattempo accontentiamo
0: i barri con Bella Paesana, e con questo brano io vi saluto. Vado.
1: Vai, te ne
0: vado,
1: vai.
0: Se no mi mettono una tassa su qualcosa. Adesso non esce una.
1: Parli più di tre. Sai che nella radio dietro
0: non dare idee, ho già capito.

0: ci siamo ascoltati i Barri, così abbiamo accontentato, scusate, il nostro amico Beniamino da Conco. Abbiamo salutato anche Giovannino, poi torneremo ancora con le vostre richieste. Vi ricordo ancora i numeri per comunicare con noi e per raccontarci, se avete voglia, di quelle tasse che magari pagavate una volta o che sapete raccontate dai vostri nonni, dai vostri bisnonni, e raccontateci quelle tasse che insomma c'erano e adesso non c'erano più. Quelle che c'erano e che adesso non ci sono più. 0423 736 680 oppure 0423 736 681. Questi sono i numeri per telefonarci. A tra pochissimo.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
3: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leon d'Oro, in via Umberto I 96 a Padova, a Farma Chiara a Piazzola sul Brenta, Parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso Radio Sorriso.
8: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
9: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
10: Sono le 11 e 0 minuti.
11: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Buongiorno, ieri anche lo stabilimento trevigiano di Susegana della Electrolux è stato interessato da sciopero e presidio dei lavoratori. Gli operai hanno avviato l'azione di protesta intorno alle 4. Susegana dovrebbe patire meno le misure rispetto agli altri stabilimenti italiani in quanto sede della produzione di frigoriferi da incasso.
13: Il caso una bomber che ha interessato Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste ha archiviato il procedimento che era stato riaperto nel 2022. Il difensore di Elvio Zornita, Maurizio Paniz, ha precisato che l'inchiesta si è chiusa in maniera perfetta, senza declaratoria di prescrizione.
12: La Giunta regionale del Veneto ha approvato il nuovo stanziamento di oltre 3 milioni di euro dedicato al bando 2026 per la produzione cinematografica e dell'audiovisivo. È una iniziativa che punta a sostenere le imprese audiovisive italiane ed europee che scelgono il Veneto come set per le loro produzioni. Quelle concluse finora hanno coinvolto oltre un migliaio di professionisti residenti in tutto il Veneto per 179.000 ore di lavoro.
13: E questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
7: Chiamalo 0423 73 66 81 e lascia il tuo commento sull'argomento del giorno alla nostra segreteria telefonica. 0423 73 66 81 e diventerai protagonista a Radio Sorriso.
14: 20 anni insieme a te, MKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
15: Sorriso!
16: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Sita.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
2: Con Amorsita sulla radio più giovane che mai. Allora salutiamo Franco di Mira che dice: una tassa che rimpiango da collezionista, quella sulle carte da gioco, come per le sigarette, considerate monopolio di Stato. Allora si andava in Svizzera o a San Marino. Tolta negli anni 70 da collezionista era un bel riferimento. Prossimamente farò anche una mostra. Saluti da Franco di Miraforte, che ricordiamo che lui è di Miraporte, scusate, che ricordiamo che lui è un grande collezionista. Salutiamo anche l'amico Loris. Ciao Loris, un abbraccio fortissimo a te, un bacio. E per quanto riguarda ancora le canzoni, andiamo ad accontentare chi ci ha richiesto il brano Il tuo mondo, ed è l'amica Giancarla.

0: Renato gli amici con Brilla una stella su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo a salutare il nostro amico Alberto di Acerbis. Ciao Alberto!
1: Buongiorno a tutti gli amici, buongiorno a tutte le famiglie, buongiorno, buongiorno. Che figa, noi alpini siamo andati a Genova, abbiamo fatto bella figura anche lì. Non c'è niente da fare, siamo troppo forti. Ascolta una cosa.
0: Dimmi tutto.
1: Io devo dico una cosa agli ascoltatori, perché è già successo l'anno scorso e poi però io sono cliente da tanti anni e l'olio non c'è più, davvero Adesso noi qua sul Garda, lo sapete, anche dalle vostre parti, ma anche qua sul Garda arrivano i vichinghi. Chi sono i vichinghi?
0: I tedeschi.
1: E tutta quella roba lì che hanno di qui con le macchine. Se vedi una macchina gialla, è in tedesca. Allora, perché vi dico questo? Perché quando vengo qua da noi in frantoio, l'olio dobbiamo darglielo, cioè, capite questa cosa. Noi però con gli amici di Radio Sorriso, te lo dicevo prima nel preascolto, cosa facciamo? Diamo questa informazione. Siamo a maggio. Voi con l'olio che avete in casa, arrivate fino a novembre, a gennaio, a dicembre, perché adesso l'olio extravergine di oliva diventa il principe della tavola. A crudo, il nostro olio Acerbis, sapete che è una cosa meravigliosa, un pezzo di pane, un goccio di olio e una mozzarella, fate un pasto. Quindi il mio consiglio è quello di prenotare all'imbottigliamento, perché abbiamo ancora l'ultima cisterna. Noi facciamo il prodotto fresco. Perché vi dico questo? Perché la scadenza di un olio, se nessuno ve l'ha mai detto, ve la dice Alberto Acerbis, comincia dal momento in cui tu vai a imbottigliare. Quindi l'olio che vi arriva è ancora come fosse freschissimo sulla pianta. Chiamate questo numero 030 68 40 408. Dite: sono Francesco, voglio 6 bottiglie per metà giugno, per fine giugno. Benissimo, noi fermiamo il prezzo, il vostro olio in cisterna nessuno ve lo tocca, quando arriva il momento ve lo mandiamo e poi sentiremo a novembre, perché adesso è un momento importante. Quindi 6 bottiglie il prezzo dell'anno scorso da un litro, il trasporto non lo pagate, 84 euro, ma prenotatelo adesso per fine giugno, per i primi di luglio, per i primi di maggio, quando volete voi. L'importante è che noi lo sappiamo per non fare brutta figura, perché succede. Il numero, poi ho finito, 030 68 40 408. Siamo verso la fine della cisterna e ti ricordi cosa diceva il mio nonno?
0: Che l'olio Bubi è sempre a gala.
1: Promossa, pieni voti, vi voglio bene.
0: Grazie.
1: Fate scoppiare i telefoni perché c'è un regalo. Ciao.
0: Ciao, ciao, un abbraccione al nostro amico Alberto, 030 68 40 408. E noi continuiamo con la bella musica. Arriva Daniela Nespolo insieme a Daniela Cavanna e alla nostra Poli con Pizzica Strapizzica.

Musica strapizzica su Radio Sorriso. Noi continuiamo con i vostri messaggini. Saluto Marco che dice: mi ricordo la tassa sulle ricariche dei cellulari che ora non c'è più. Ed è proprio vero. Permettermi anche la battuta: non esiste vero la tassa per richiedere una bella canzone, non dirlo due volte. Comunque Marco dice: se fosse possibile, se è presente una canzone di Ruggero Scagnuzzi, è poco conosciuta, forse si intitola Vicino alla Chiesa. Grazie, mi fate compagnia mentre lavoro. Ciao Marco. No, comunque qui a Radio Sorriso non ci sono tasse per quanto riguarda l'ascolto di Radio Sorriso, l'ascolto della musica, il richiedere canzoni, almeno quelle, insomma. Io ogni tanto faccio la battuta, caro amico, che per fortuna non ci tassano anche l'aria che respiriamo, perché tra un po' potrebbe essere anche così. Però stiamo parlando di quelle tasse che vi hanno raccontato, quelle tasse strane, particolari, che magari avete pagato nella vostra vita, oppure quelle tasse che magari non si pagano più, ma che sapevate esistevano poi nel vostro paese, oppure nella nostra bella Italia, o anche in giro per il mondo, perché abbiamo scoperto che anche in giro per il mondo ce ne sono di molte particolari. Andiamo con Ruggero Scagnuzzi, Vicino alla Chiesa.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
11: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
12: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
13: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
14: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto
17: demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo.
18: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Sorriso.
19: Edizioni Mamma Music presentano il brano del

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati anche le edizioni Mamma Music con Noi Siamo gli anni 90 di Voglio Tornare negli anni 90, quindi ringraziamo anche le edizioni Mamma Music per questo brano e noi continuiamo anche con i vostri messaggini. Saluto, vediamo un po', saluto Alba di Celle Ligure, Savona, dice buongiorno a te, un grande abbraccio a tutti gli alpini che sono venuti a Genova, ci hanno dato allegria, partecipazione ed emozione sincere, grazie di cuore. Grazie Alba per il tuo messaggino, saluto anche l'amico Savio dal Brasile, un abbraccione forte a te, saluto anche l'amica Laura dalla provincia di Padova. Sentiamo questo messaggio vocale invece per quanto riguarda l'argomento di oggi, sentiamo.
2: Sono
1: un po'.
2: Sono uno storico barbiere, mi chiamo Diego, da Sassuolo Modena. Volevo fare una segnalazione perché mi sono distratto un attimo sulla tassa vostra della giornata. E c'è una volta, mi è sfuggita, non l'ho sentita quella lì, la tassa sul sale che consumiamo. Una volta c'era la tassa sul sale. Io chiamo da Sassuolo, Modena, e mi chiamo Diego. Sono molto conosciuto perché sono uno storico barbiere da quasi 70 anni. Arrivederci.
1: Grazie mille a te da Sassuolo, che bello, un abbraccio forte. C'era la tassa sul sale, è questo che vi stiamo chiedendo oggi, quelle tasse strane e particolari che c'erano una volta e che magari ora non ci sono più, oppure che ci sono ma sono, rimangono sempre delle tasse un po' particolari. Si continua con la musica, arriva il Fox, Giuseppe Spinelli e Veila con Come nelle favole. 0423 736680 oppure 0423 736681.

0: Armando Campanini con Al Mare. Sentiamo, ora stiamo parlando, ve lo ricordo, di quelle tasse particolari che vi ricordate siano state messe nei vari anni, poi tolte, oppure che ci sono tuttora. Sentiamo il messaggio dell'amica Nadia, sentiamo un po'. Ciao Nadia.
1: Ciao. Sono Nadia. Quando ero bambina si pagava la tassa sul possesso del cane. Allora a casa mia eravamo in tre fratelli, per ovviare al... non potevamo tenere tre cani, però avevamo il gatto personale, uno grigio, uno nero e uno rosso, e il cane per tutti e tre, che era sempre il Bill. Ciao, grazie. Non so se qualcun altro si ricorda di questo particolare, ma sarà circa 60 anni fa.
0: Grazie, la tassa sul cane. Io mi ricordo che sul cane si paga la tipo l'assicurazione, però della tassa io proprio questa non l'avevo mai sentita, te lo assicuro. Ma che strano. Sentiamo invece cosa ci racconta l'amica Rosanna.
2: Buongiorno.
0: Sentiamo.
2: A tutti. Buongiorno. Sono Rosanna. Sono stata impegnata tutta la mattina, adesso riprendendo la macchina per tornare a casa ho capito che state parlando del salario, ma sapete perché si dice salario? Appunto perché una volta si barattavano col sale le cose. Ciao.
0: E prima infatti il nostro amico ha parlato della
2: Mamma
0: tassa.
2: Mia, mi fate capire che sono vecchia.
0: Ma va! Ciao Rosanna, basta non sentirsi vecchi. Va bene, dai, vi ricordate di qualche tassa anche sparsa per il mondo di cui avete sentito, quelle tasse un po' strane che pure magari si pagano o che, perché alla fine tutto fa bilancio, dai ragazzi, c'è poco da dire. Possiamo dire quello che vogliamo, ma bisogna far crescere il bilancio della nazione. Tira di qua, tira di là, lo fanno crescere, poi ci rendono sempre più poveri, però alcune tasse hanno sempre tanto fatto sorridere qualcuno, magari ha anche fatto qualcuno, sicuramente ha fatto anche tanto arrabbiare. Ma ve ne ricordate una? Magari c'era una tassa sulla Vespa, chi lo sa, bah, chi lo sa. Vabbè, dai,

La mia libertà, i Rodigini, la voce di Francesco su Radio Sorriso. Allora volevo salutare Lucia di Vedelago che voleva fare un saluto a Franco sperando che guarisca presto, e tra l'altro domenica saranno dei nostri, so che ha subito un piccolo intervento. Dai Franco, tieni duro, ci si vede domenica. Saluto Lina di Treviso che dice: Iris, anni fa si pagava l'IMU anche sulla prima casa, è vero, qualcuno se l'è dimenticato di questa cosa. Dice: ogni anno il pagamento del bollo auto, che in realtà Lina questo si paga ancora, almeno che l'auto non sia d'epoca. Ciao, sei bravissima. Grazie Lina, un abbraccione forte a te. Saluto anche Maria Teresa di Bovolone che si ricorda della tassa sul cane. Dice: l'abbiamo pagata secondo me, lei dice, all'incirca fino all'85-89, e addirittura il cane aveva una medaglietta in base alla tipologia del cane, se era di categoria 1, se era di categoria 2. Silvano invece, Irma, mi ricordano sì che c'era la tassa sul cane, ma se il cane era legato all'azienda, quindi tipo loro che avevano la stalla e pagavano l'assicurazione, non pagavano la tassa sul cane, perché il cane serviva per fare da guardia. Ma pensa un po', ragazzi, pensa un po' cosa scopro oggi. Saluto anche Caterina di Montebelluna, saluto anche l'amica Anna di Fontana, un abbraccio forte a tutti voi. Tra pochissimo i miei saluti finali. Nel frattempo, visto che c'è qualcuno che è il 6 maggio, l'amica Maria Teresa di Bovolone ha festeggiato il compleanno, anche se siamo ormai in ritardo di una settimana, arrivano gli auguri anche da parte nostra. Ciao Maria Teresa, auguri!

0: L'orchestra di Roberto Scaglioni con tanti auguri a te. Salutiamo Maria Teresa di Bovolone. Salutiamo. Qui si fa confusione tra le varie tasse. Qua si paga, non ci si capisce più. Però vabbè, ci sta. Lina di Treviso dice: negli anni pagavamo l'IMU della prima casa, è vero? E poi il pagamento del bollo auto. Io ho aggiunto: beh, quello anche ora. A meno che l'auto non sia un'auto particolare. Però lei aggiunge questo.
1: Ieri ho sbagliato. La tassa della patente c'era. Ciao. Un amore, sei. Ciao tesoro.
0: È vero, ragazzi, vi ricordate che c'era la tassa sulla patente, c'era il bollino da mettere sulla patente? E sì che non è passato tanti anni da questo. Poi salutiamo Giussi da Nervesa che dice: io sto pagando la tassa per la pulizia dei fossi perché la mia casa è stata costruita in un terreno agricolo. Il paradosso è che quando piove, essendo più bassa della strada, purtroppo mi entra l'acqua. Dice: perché? Perché i fossi sono stati intubati. Ho provato a reclamare, ma niente. Un abbraccio, Giussi. Giussi, immagino, perché questi sono dei disservizi importanti. Un abbraccione forte, cara Giussi, e continuerete con Tiziana e Massimiliano a parlare di tasse, di quelle tasse che si pagavano una volta che magari ora non esistono più, quelle tasse particolari, quelle tasse che insomma uno non ci pensa. Però anche quella della patente non l'avevamo ancora detto stamattina, e sì che fino a qualche anno fa si pagava ancora il bollino, poi è cambiato la tipologia della patente, effettivamente i bollini mo non ci stavano più e quindi vabbè, dopo ne trovano sempre di tutti i colori per poter pensare di far pagare qualcosa. Però dai, raccontateci anche, se ne avete voglia, se siete stati anche all'estero, di tasse particolari che avete sentito oppure conosciuto. Io vi ringrazio, vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento alle 14 con Sara il Sogno Mediterraneo, che sarà ospite qui nei nostri studi televisivi e radiofonici alle 14 ad Artisti in Radio. Sarò con lei, vi lascio con I Due Pazzi. Baci baci.
2: Avete ascoltato Farfalle su Due Ruote.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
8: Tutto in regola, ragazzi, hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
10: Sorriso.
11: Sono le 12 e 6 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
14: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
15: Buongiorno da Gerry Romano. Pechino accoglie con favore Trump a ore dal suo arrivo. La Cina si dichiara pronta a collaborare con gli USA. Lo ha detto il portavoce della Cancelleria, indicando l'obiettivo di ampliare la cooperazione con la Casa Bianca, gestendo le divergenze. Confcommercio denuncia: l'illegalità ha fatto perdere in Italia 41 miliardi alle imprese nel 2025. In particolare, l'abusivismo costa 10 miliardi miliardi e mezzo, 8 e mezzo nella sola ristorazione, la contraffazione pesa per 5 miliardi, il taccheggio per 5 miliardi e 400 milioni. Calcio dalle 21 Lazio-Inter, finale di Coppa Italia, tennis al Foro Italico dalle 20 e 30 Hodar-Dardari per l'accesso in semifinale, dalle 16 Bolelli e Vavassori contro Goranson King, ottavo di finale del doppio maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà.

0: Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sorriso.
2: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sorriso!
7: È il momento di...
8: Ridiamoci su!

0: No, no, sicuramente. 12:12, buongiorno, ci siamo.
1: Eccoci qua, buongiorno amici di Radio Sorriso, buongiorno Massimiliano,
0: Tiziana.
1: Buongiorno a tutto il mondo.
0: Buongiorno.
1: Allora, sappiate che per ascoltarci non dovete pagare niente. E questo, guarda...
0: Beh, non è vero. Intanto, ti smentisco perché non è vero.
1: Ma come? Se io ho la mia radio in macchina
0: e ascolto la tua radio in macchina, ok.
1: Radio Sorriso.
0: Ma se tu ascolti tramite l'applicazione di Radio Sorriso, devi pagare la connessione dati. Quindi comunque devi pagare l'operatore telefonico. Ti serve per

0: telefonare, ovviamente, cioè lo fai, ma qualcosina, se tu non ce l'avessi, se tu non pagassi gli operatori telefonici, non ti potrebbero chiamare, tu non potresti chiamare, ma non potresti neanche navigare sui siti, sulle cose, quindi insomma è una cosa
1: vabbè, ma per chi ci ascolta in FM è tutto di guadagnato, esatto. Mettiamola così. Allora, gli ascoltatori di Radio Sorriso, oggi parliamo delle tasse più curiose, quelle impopolari,
0: sì,
1: nella storia d'Italia, dalla tassa sul macinato, quella sul celibato, fino alle carte da gioco, e tanti giochi bisogna versare una piccola tassa. E allora vi chiediamo, qual è la tassa più assurda o ingiusta che ricordate? Oppure
0: qual è quella
1: che secondo voi,
0: esatto, è
1: non
0: assurda,
1: dovrebbe,
0: o
1: esatto,
0: non dovrebbe esserci? Magari tante non ce ne sono più, non esistono più, per carità, giusto?
1: Beh, ma noi vogliamo sapere anche quelle che ci sono state di assurde,
0: sì, sì, no,
1: che
0: ma,
1: dopo
0: carità,
1: ringraziando chi ci governa, sono state tolte, quindi vogliamo sapere,
0: o anche aggiunte.
1: Anche quelle
0: aggiunte non le sappiamo neanche noi, quindi.
1: E allora, qual è la tassa più assurda o ingiusta che ricordate, oppure se secondo voi non dovrebbe proprio esistere? Raccontateci la vostra esperienza o dite anche la vostra opinione.
0: Certo, anche la vostra opinione è fondamentale, non cambierete niente, però intanto potete esporvi e dire come la pensate su varie tasse che ci sono in giro o che c'erano.
1: E quindi 0423 736 680,
0: oppure con un bel messaggino vocale che fate prima, fidatevi, 345 48 45 663. Dovete avere ovviamente WhatsApp o Telegram per poter mandare il messaggio vocale, quindi lo scaricate se non ce l'avete, mettete in memoria del telefonino il 345 48 45 663 con Radio Sorriso WhatsApp e il gioco è fatto.
1: Esatto, abbiamo due messaggi, ce la facciamo a leggerli questi qui?
0: Sì, aspetta che sì. Buongiorno a tutti, potreste dedicare per cortesia la canzone Mia rondine a Marianna che oggi compie 90 anni e vi ascolta H24?
1: Auguri,
0: ma che meraviglia!
1: Auguri, auguri, auguri, auguri.
0: Ok, poi era, aspetta che non si firma, credo Monica, almeno il nome del profilo è Monica, per la Maria. Poi Claudio di Spinea, il bollo patente, il bollo sul cinquantino che adesso lo paghi solo se vai per strada. Ah, il bollo sulla patente me lo ricordo, io ho quasi tutta la patente piena di bolli.
1: Ah sì, anch'io me lo ricordo, ma non è mica tanti anni che è stato tolto.
0: Beh, è stato tolto, credo.
1: Cioè, è stato aggiunto al...
0: No, adesso c'è la patente quella elettronica, no? Quel pezzettino di plastica che sembra un bancomat. Almeno, no?
1: Io ce l'ho
0: così,
1: sì,
0: tu non so
1: anch'io,
0: se ce l'hai
1: anch'io
0: ancora con la pergamena che quando
1: no,
0: ti fermi,
1: caro,
0: devi
1: no,
0: aprire il tubicino e questa è la mia patente.
1: No, caro mio, ce l'ho anch'io in versione bancomat.
0: Sì, in versione plastificata.
1: Ecco,
0: lì,
1: plastificata, diciamola. Vabbè, allora andiamo ad accontentare l'ascoltatrice che oggi compie gli anni. Anche noi ci uniamo ovviamente con tanto affetto.
0: Hai trovato
1: continua
0: sta canzone?
1: A seguirci, e la canzone è Rondine Bianca, eccola. Marianna Lanteri.

0: Marco Z, che bella coppia, una storia incredibile
1: ma vero.
0: È incredibile che siano già le 12:25 e noi abbiamo fatto solamente un intervento per parlare di tasse, e devo dire che abbiamo già parecchi messaggi.
1: Sì, sì, esatto, è un argomento che richiama, è un argomento che fa mormorare, fa dire la propria, no?
0: Vediamo chi si ricorda tra i nostri ascoltatori quando passava per le case l'esattore di tasse. Beh, e ce lo ricorda Carla di Rive d'Arcano, che
1: salutiamo,
0: che salutiamo.
1: Salutiamo tutti gli esattori delle tasse in pensione, perché sicuramente saranno in pensione.
0: Ma lei si ricorda la fine degli anni 60? Io mi ricordo, io sono degli anni 60, però già a quando avevo, adesso non lo so, 7-8 anni poteva essere, si presentava questo con una borsetta.
1: Sì, a mo' di testimoni di Geova.
0: Sotto il braccio, ed era l'esattore delle tasse. Lei ha detto che una volta è arrivato
1: a
0: casa sua.
1: Ma tu l'hai visto?
0: Sì, io me lo ricordo.
1: Cioè, ha suonato a casa tua?
0: Me lo ricordo che veniva.
1: Quindi evidentemente già avevi qualche cosa umma di...
0: No, una volta le tasse le pagavamo così.
1: Ah, indipendentemente, non si andava in comune o in posta a fare il bollettino.
0: Almeno io non lo so perché ero piccola, però...
1: Ma dai, ma vuoi che uno si passava tutte le case per andare a riscuotere tutte
0: le
1: tasse?
0: Sì.
1: Ma saranno forse le multe?
0: No?
1: Vabbè. Dai, se sappiamo, io sono giovane rispetto
0: esatto,
1: a te, molto
0: rispetto
1: più giovane,
0: a me, quindi tu
1: può
0: non
1: essere
0: puoi sapere.
1: Esatto, quindi non so e sto zitto.
0: Però Carla si ricorda benissimo, lei era bambina e entrò quest'uomo e gli chiese se avevano la TV, e ha detto no, però abbiamo la radio. E allora l'esattore delle tasse è entrato in casa sua, ha detto bene, allora vi faccio la tassa.
1: Dovete
0: sulla
1: pagare
0: radio.
1: La tassa sulla radio.
0: Capito?
1: E suo papà di lei,
0: di Carla,
1: mi ha detto: cosa hai tirato fuori la radio? Stavi zitta.
0: Non dicevi niente. E invece.
1: Vabbè, invece lei era onesta, ha detto la verità.
0: È stata onesta.
1: Sentiamo
0: esatto.
1: Il messaggio di Tiziano.
2: Ciao ragazzi,
1: ciao.
2: Allora,
1: ciao.
2: Una tassa che proprio non riesco a mandare giù, a parte che non gli mando so tante, la tassa bollo dell'auto. Io pago la macchina,
1: poi il bollo.
2: Pago l'IVA, che è una tassa per lo Stato.
1: È un imposto,
2: giusto?
1: Non è una tassa.
2: E in più pago una tassa sulla proprietà di una roba che è già mia. Non lo so. Pago una tassa su una casa che è già mia, questo proprio ne mando giù. Due tasse che proprio non le mando giù. È un ladrocinio. Ragazzi, siete fortissimi. Buona giornata e allegria sempre nonostante le tasse. Sono Tiziano,
0: esatto,
2: da Vicenza. Ciao.
0: Esatto, non scoraggiamoci, insomma.
1: Comunque
0: dai,
1: c'è anche la tassa sul possesso della televisione, che non è, che secondo me poi è stata buttata nella tassa della RAI, ma secondo me alla RAI non so se gli arrivano i soldi della tassa del possesso della televisione, perché come l'amico Tiziano ha acquistato una casa e ci paga la tassa, quindi paghi l'IMU e tutte quelle varie cose là, no? Sul possesso della televisione, quando tu vai su un negozio di elettrodomestici, torni a casa, automaticamente se lo prelevano dalla bolletta della luce o del telefono.
0: Esatto, adesso è sulla bolletta. Una volta arrivava a parte, però.
1: Sì, una volta avevi la botta di 100-150 euro, adesso non so quanto sia il... non lo so, perché adesso non è neanche più, magari te la alzano e tu non lo sai. Perché non è che vai a vedere tutte le volte,
0: no,
1: le bollette.
0: Infatti,
1: tu, sì.
0: In teoria dovrebbe essere, mi pare, 100 euro all'anno.
1: Vabbè, quello che è, però
0: 38
1: è giusto,
0: euro al
1: non
0: mese.
1: È giusto, chi lo sa?
0: Chi lo sa, chi può dirlo? Magari se fanno tutti come me che non ci fanno casa, pagano.
1: O
0: se
1: no, bisognerebbe essere nulla tenenti. Lascia pur che arrivino le tasse.
2: Ah, sono sempre Tiziano, mi sono dimenticato. Se potete dedicare a mia moglie, dite a Laura che l'amo. Ciao!

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
0: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Respira la natura, vivi il mare. Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
11: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
12: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
13: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
14: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
15: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
16: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
5: Sorriso.
17: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Vabbè, dai,
2: siamo oltre ogni pensiero, sì, con Cristina e Angelo della Little Tony Family Band.
1: Stiamo
2: praticamente
1: discutendo...
2: è la figlia di Little Tony.
1: Sì. Stavamo discutendo io e Tiziana e tra un po' arriviamo anche alle mani, perché cioè tra le tasse
2: allora
1: di qua
2: potevi...
1: e questo non è giusto, ma quello, ma perché pago di più? Ma allora non è più finita, cioè
2: no, scusa,
1: ma è così, no.
2: Abbiamo discusso animatamente,
1: no,
2: perché
1: animatamente no.
2: Dicevamo che su se vuoi il servizio del telepass devi pagare paghi una tassa.
1: Scusa, tu vuoi vuoi evitare la fila che si formano nei caselli autostradali? C'è uno strumento che si chiama X, e magari ci sono varie ditte. Quello strumento lo paghi, e però ti evita, cioè fai prima o eviti di stare in fila, magari d'estate sotto il sole. È come l'esempio che ti dicevo io, no? Se tu vai alla Zise o a Garda, tra la Zise e Garda c'è un
2: parco giochi,
1: un super parco giochi, no? Tu prendi il biglietto d'ingresso, come la maggior parte, l'80% delle persone,
2: quando arrivi là dici
1: là o anche su internet, insomma, il costo del biglietto X, ok, costa X. Poi ti accorgi che, essendoci tanta gente, per fare una giostra io stai là un mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza, e ora dici io non ho tutto sto tempo, perché devo tornare a casa, giustamente, no? Su un giorno non riesci a farle tutte le giostre. E allora cosa si sono inventati? Il saltafila. Cioè il saltafila che costa di più, quindi devi aggiungere oltre il biglietto, però salti la fila e così fai tutte le giostre. Non è giusto, per carità, però è così.
2: Vabbè, allora torniamo sulle tasse, quelle necessarie per far funzionare lo Stato e garantire servizi ai cittadini. Ecco perché ci sono le tasse. Allora, vado adesso a raccontarvi invece la storia di chi ci ha telefonato allo 0423 736 680, di Maria di San Donà, che dice: la mia pensione e quella di mio marito hanno tolto 6 euro.
1: Caspita.
2: E poi fa notare che se prende una medicina salvavita, se tu hai la ricetta, poi quando finisci la scatola devi ritornare dal medico, il medico ti rifà la ricetta, ecco, una medicina salvavita tu la paghi 2 euro.
1: Che ti sembra giusto?
2: Sì, io anch'io, perché anch'io prendo delle medicine salvavita, pago 2 euro sempre fisse.
1: Vabbè, c'è chi sta peggio, perché se tu vai in America.
2: Sì, certo, cioè, per notare.
1: Se tu vai in America devi avere un'assicurazione, se no si salvi chi può, ti mangiano la casa, magari per una, che ne so, una fasciatura, eccetera. Vabbè, a parte questo, se non ricordo male, un po' di anni fa si pagava la tassa sulla radio, ma secondo me era la TV, perciò non vi guardava nessuno. Guardava la TV, ascoltava la radio.
2: Quindi, esatto, la radio, cioè puoi anche guardarla in realtà.
1: La guardi fissa, bella, lì gli dici, magari ci puoi anche parlare, magari ti risponde anche.
2: Abbiamo un minuto, 345-48-45663. Se volete dire la vostra, sentiamo Miriam e poi andiamo in musica.
1: Non lo so, aspetta una. Ah, sì, vai.
3: Ciao.
1: Ciao,
3: noi vi ascoltiamo sempre.
1: Bene.
3: Siete bravissimi, una
1: grazie.
3: Bella radio.
1: Grazie.
3: Volevo solo dirvi che la tassa che è la peggiore per noi è quella sul conto corrente. Ciao.
1: Anche quella.
2: Anche sì, quella c'è.
1: C'è anche la tassa di successione, che costa una follia. Io la sto facendo in questi giorni. Cioè, veramente. Vabbè.

0: La voce di Omar.
1: Omar, inconfondibile con questa meravigliosa. Abbiamo due messaggi, cosa dici?
0: Questo?
1: No, stiamo
0: questo
1: sollevando fatto, davvero Miriam. Un polverone. Questo l'abbiamo già fatto.
0: Sì, vado qua,
1: Sì.
2: Ciao Max e Tiziana.
1: Ciao.
2: La tassa più assurda anche quella, la tassa sul passo carraio in una via comunale.
0: Anche questa.
2: Non so se esista ancora quella sulla via, se esci sulla strada provinciale. E in base ai metri del cancello d'uscita si pagava la tassa.
1: C'è ancora.
2: Ciao, buona giornata a tutti.
0: C'è ancora? Beh, c'è, non lo so, sicura.
1: Qui sulla Postumia sì. Perché so di chi ha pagato, insomma.
0: Ah, ok. Poi andiamo a Venezia, salutiamo l'amica Mary.
3: Massimiliano,
0: ciao.
3: Io sono la Mary.
0: Ciao,
3: e sono
0: Mary.
3: Vecchia.
0: Beh, no,
3: e
0: vecchia,
3: comunque
0: cosa c'entra?
3: Passavano di porta in porta per prendere le tasse di famiglia in famiglia.
1: Hai capito che è vero?
0: Una sorta di recupero crediti adesso.
3: Almeno sicuro fino agli anni 62-65.
0: Quindi dovevo ancora nascere io.
3: Questo è certo. Poi hanno fatto tutto in automatico con le varie modalità, ecco.
0: Col
3: però
0: bollettino.
3: Passava un signore del comune, pagato dal comune, di porta in porta per vedere.
0: Penso
3: e tu dovevi pagare per quello che possedevi.
1: Esatto.
3: Certamente.
0: Ecco.
3: Era proprio così.
0: Brava
3: ciao
0: Mary, brava
1: ciao
0: Mary.
1: Guarda Mary, se posso, io sono del 1969 e ti dico che mi ricordo.
0: Ma
1: che
0: cosa ti ricordi del 69? Si è detto che era degli anni 60.
1: Ma io mi ricordo che ero piccina e arrivavo questo signore con sotto il braccio.
0: Non è che arrivavano spesso a casa tua perché
1: guarda cosa dice Anacleto.
0: Giochi in casa qua
1: guarda qua Tiziana ha ragione.
0: No.
1: Venivano in casa a riscuotere le tasse comunali, si chiamava il messo comunale. Entravano in casa per visionare. Ciao Tosi meravigliosi, a domenica. Ma certo, anche per me, dite a Laura che l'amo. Tiziana, tu comprendi. Ma certo.
0: Laura ti ama, Anacleto.
1: Boh. È una canzone che risveglia dei ricordi, vero Anacleto? Un abbraccio, ci vediamo domenica.
0: Sai?
1: Comunque,
0: una storia con Anacleto.
1: Ritornando, dai, sciocchino. Ritornando al messo comunale che
0: messo
1: io ricordo
0: male,
1: quando
0: proprio,
1: ero piccola. E non so se abbiamo il tempo però di ascoltare anche Michele. No,
0: no,
1: non
0: l'ascoltiamo
1: c'è.
0: Ascoltiamo dopo, Michele, resta lì.
1: C'è una bella canzone di Rossella Ferrari e Casanova e si intitola
0: Le strade dell'amore.

0: State ascoltando? Ridiamoci su!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo, passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
4: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
4: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
5: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
4: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché no?

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 13 e 4 minuti.
1: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con l'informazione. Rivediamo le ultime news. Finanziamenti pubblici garantiti da oltre 9 milioni di euro sono stati ottenuti in modo illecito da 4 ex amministratori di una società per azioni nel settore dell'automotive denunciati dalla Guardia di Finanza di Vicenza. Nei loro confronti sono ipotizzati reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, malversazione di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta. La classifica del gradimento dei presidenti di regione realizzata da SVG mette al primo posto Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, seguito da Alberto Stefani del Veneto al 58%. Dal terzo al quinto posto ci sono i governatori di Calabria, Puglia e Campania.
4: Gli eventi.
5: Domenica 17 maggio Venezia rinnova lo sposalizio con il mare in occasione della Festa della Sensa, tradizionale appuntamento con cui la città celebra la ricorrenza legata alla storia della Repubblica Serenissima e riconsolida il suo intimo rapporto con l'acqua. La Sensa, ovvero l'Ascensione, cade sempre 40 giorni dopo la Pasqua, cioè giovedì 14 maggio, ma si festeggia la domenica successiva.
3: Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi. Grazie.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
6: Vuoi il clima perfetto? Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
8: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
9: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
10: Il quadrotto?
9: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
11: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicezia con tutti.
12: Piacere!
11: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
14: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione.
15: Sorry.

0: La vecchia osteria, che bello. Carlo Zini e gli Z quando raccontano queste cose. A proposito, sono le 13:11. Dobbiamo anche dire l'ospite di Giro di Tacco oggi è una bellissima donna.
1: Bellissima
0: donna con Giro di Tacco oggi, no, è questa.
1: Qua?
0: Eccola qua,
1: Sara, il sogno mediterraneo.
0: Guarda che bella che è. Allora, Sonia e il sogno mediterraneo sarà alle 13:30 in diretta TV, ospite di Giro di Tacco.
1: Oh, mentre alle 14 fino alle 14:30 sarà in diretta radio su Radio Sorriso. Qualche minuto dopo di noi. Andiamo a sentire un messaggio.
0: Vai.
2: Ciao Tiziana, ciao Massimiliano.
0: Ciao.
2: Quello che è inconcepibile è che mio nipote da 5 anni ha il fermo amministrativo su uno scooter che non ha potuto pagare alcune cose. Ebbene, ce l'ha fermo in garage e sono 5 anni che continuano a chiedere il pagamento del bollo. Ma se io non posso usarlo e non posso usarlo assolutamente, perché devo pagare il bollo? Questo me lo chiedo. Ciao carissimi, e in bocca al lupo.
1: Incredibile.
0: Incredibile, ma vero, purtroppo.
1: Incredibile, ma vero, mettiamo un cuoricino, dai.
0: Allora.
1: Sono da Mantova Nord, da un po' di tempo non prendo bene le frequenze della vostra radio. Cosa devi fare?
0: Pagare le tasse.
1: No. Allora, io ti potrei dare anche una soluzione. Perché Mantova è una zona un po' è concava, no? Quindi se non hai una frequenza proprio a Sant'Antonio, che c'è un traliccione altissimo vicino a una discoteca, non posso far nomi, comunque l'amico l'ha capito, Vittorio, e si fa fatica a servire la città di Mantova. Guarda, io ti do un'alternativa. Ti scarichi l'app, che è gratuita, di Radio Sorriso, e ci ascolti tramite l'app, poi la colleghi all'autoradio ed ecco, e tu puoi andare da Mantova a New York in macchina, la carichi sulla nave o sulle, e puoi sempre ascoltare Radio Sorriso in qualità digitale, perché la qualità dell'app è migliore rispetto a quella dell'FM, diciamo anche questa.
0: Sì.
1: Ma non perché vogliamo far tordi, perché è un segnale digitale e quindi si sente molto meglio dell'FM, quindi vabbè, una roba un po' tecnica. Comunque prova a far così: ti scarichi l'app, la condividi con l'autoradio, poi adesso se hai la macchina di ultima generazione, Apple Car, Android Auto, tac, arrivi dentro, parte subito Radio Sorriso a manetta.
0: Ok.
1: Poi
0: avete ancora due posti per domenica?
1: Certamente.
0: Thomas,
1: no,
0: però,
1: aspetta. Oh,

0: Cioè, che certamente, perché già ieri sì. Sì, sì,
1: ci devi chiamare, sì. Thomas.
0: Ma
1: chiamaci,
0: però, eh.
1: Chiamaci subito 0423 736 780, capito?
0: Esatto.
1: 6680 0423 736 680.
0: Va bene, poi andiamo qua.
1: Vabbè, buongiorno
0: Fabrizio.
1: Ciao, saluti Fabrizio. E baci con Matteo Tassi. Parti con me.

0: Nicola.
1: Nicola Marchese, voglio stare con te, voglio stare con te.
0: Lo so, dillo. Io ancora?
1: No, è il titolo del brano.
0: Accidenti.
1: Caro mio.
0: Franco Di Mira.
1: Budget.
0: Parola inglese dove in un sacco da buon pa... come? Dove in un sacco da buon padre di famiglia vale anche i governanti. Può prendere solo
1: puoi prendere solo tu quanto metti. Pago le tasse per avere servizi. Purtroppo qualcuno incompetente
0: spende e vaneggia e io pago, diceva
1: spende
0: Totò.
1: a Vanvera, sì, e
0: io pago,
1: diceva Totò. Ti ricordi la scena?
0: Sì, io pago.
1: Comunque, Franco Di Mira,
0: possiamo dire qualsiasi cosa, ma non risolveremo mai questa situazione. Sarà sempre peggio.
1: Dici.
0: Spero che un domani ci sia un miglioramento, ma anche per i miei figli, per i figli che arriveranno.
1: Comunque
0: viviamo la giornata, guarda, ti stavo dicendo, viviamo oggi per oggi, domani chi si sa.
1: Certo, domani si vedrà, però è anche vero che per noi, che in particolare che abbiamo figli, abbiamo dei pensieri, insomma, vogliamo lasciare le cose fatte bene,
0: certo.
1: E quindi si va a seconda della legge, quello che ci dice la legge, e quindi uno dice pago e basta che non ci siano intoppi. Però è anche vero che non è solo in Italia, in tutti i paesi del mondo.
0: Sì, penso che
1: ci sono le tasse, chi
0: per un motivo, chi per un altro, penso che comunque il cittadino debba pagare, chi tanto, chi poco, debba pagare. C'è anche chi non paga, e là.
1: Ma chi nulla tenente.
0: Anzi, c'è chi viene e viene anche retribuito senza far niente,
1: non aprire questa porta. Andiamo in musica.
0: A volte ti fanno girare, però.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: tutto su corede.it. Vent'anni insieme a te, NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Sorriso.
2: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
3: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
4: Accetti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti da Deguardi Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
5: Rifiuto.
4: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click.
5: Rifiuto.
4: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
5: Rifiuto.
4: Colpo di scena, rifiuta tutto.
5: Ma chi hai capito? Rifiuto con 2 O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.

0: con Selena Valle. Eh sì, caro mio Massimiliano, tutti hanno le loro arrabbiature in fatto di tasse.
1: Cosa vuoi
0: nessuno vuole aprire portafoglio per cose veramente utili. Poi sappiamo che le tasse sono fatte appunto per il bene comune, per tutti.
1: Dovrebbe essere per il bene comune, ma mi sa che per il bene di qualcuno e basta. Comunque va bene, chiusa la parentesi. Hai scoperto delle tasse interessanti nel giro per il mondo.
0: Sì.
1: Allora, andiamo in Inghilterra o nel Regno Unito, se vi piace di più il Regno Unito piuttosto che in Inghilterra, perché stiamo parlando che è questa tassa che è stata introdotta nel XVIII secolo. È la tassa sulle finestre, cioè più finestre aveva una casa più si pagava, molti muravano le finestre per evitare la tassa.
0: Tassa, ok, capito.
1: Quindi tutti i castelli che ci sono là nel Regno
0: Mamma
1: Unito,
0: mia.
1: No?
0: Se ci
1: muravano
0: pensi.
1: Tutto. Poi invece sempre in Italia c'è la tassa su, cioè adesso andiamo a leggere, si parla di tassa sull'ombra. In alcune località turistiche dell'Italia gli
0: esercenti
1: pagano per l'ombra proiettata da tende e insegne sul suolo pubblico.
0: Ma è vero questa cosa?
1: Ma dai, è vero, ma secondo me
0: è tipo le capottine.
1: Sì, ho capito, mi devi pagare anche l'ombra.
0: In alcune località turistiche dell'Italia, a quanto pare.
1: Poi, Nuova Zelanda, per ridurre le emissioni agricole c'è la discussa tassa sulle mucche che emettono scoregge, in poche parole, metano. Cioè, però scoregge mi sembra più appetibile, visto che sono le 13:41 minuti. Con un po' di francesismo,
0: ecco, cioè, esatto.
1: È anche brutto, no, da leggere. Tassa sulle mucche che emettono metano. Senti come suona meglio. Tassa sulle mucche che emettono scoregge.
0: Esatto, perché inquinano.
1: Voglio dire, poi vado avanti.
0: Vai.
1: Allora andiamo in Danimarca. Aveva introdotto una tassa sugli alimenti ricchi di grassi saturi, quindi la tassa sui grassi. Cioè, ma veramente, guarda che bisogna
0: le più strane, vedi, in tutto il mondo c'è la sua.
1: Da Pietro il Grande, un'imposta che arriva da Pietro il Grande nella Russia per spingere gli uomini a radersi secondo la moda europea. La tassa sulla barba. Hai capito? Quindi se avevi la barba lunga pagavi, se non avevi la barba non pagavi niente.
0: Hai capito? Vabbè.
1: Vabbè, dai.
0: Continuate a mandare i vostri messaggi ancora per una ventina di minuti al 345 48 45 663. Vi aspettiamo.
1: Paga i tasi.

0: America, yes America. Maurizio Medeo su Radio Sorriso alle 13:50.
1: Siamo quasi arrivati alla fine, caro mio. Anzi, siamo arrivati alla fine.
0: Vedo già.
1: Sara e Sogno Mediterraneo.
0: Sara,
1: però Sara dell'orchestra Sogno Mediterraneo, che è in diretta televisiva su Radio Sorriso TV con il nostro Giovi, che ha una camicia
0: havaiana, tutta havaiana. Yes,
1: guarda com'è estivo lui. Guardalo.
0: Si sta bene là.
1: Sara e Sogno Mediterraneo, infatti, sarà.
0: Va bene, dobbiamo leggere, dobbiamo ascoltare questo?
1: Non lo so, vai.
0: Ma secondo me sì.
2: Buongiorno. Augusto.
0: Ciao.
2: La tassa sulla radio della macchina, 10.000 lire.
0: C'era
2: non
0: anche quella,
2: più
0: sì.
2: Nessuno?
0: No, forse sì, è vero.
1: Ma
0: la tassa sull'autoradio,
1: quella.
0: L'autoradio, sì.
1: Io non me la ricordo
0: la
1: questa.
0: La tassa sull'autoradio. Ma sì, beh, se dobbiamo facciamo un'enciclopedia di tasse, se dobbiamo e scriverle tutte, secondo me. C'è l'IRPEF, l'IVA, l'IMU, la TARI, il bollo auto, chi più ne ha più.
1: La TARI è la tassa sui rifiuti.
0: Eh sì.
1: Il bollo auto, tassa annuale per il possesso di un veicolo. L'IMU è quella tassa comunale sugli immobili, generalmente sulle seconde case.
0: Ecco.
1: C'è dunque l'IVA, l'imposta sul valore aggiunto applicata su beni e servizi acquistati.
0: Chi ha partita IVA?
1: E l'IRPEF.
0: L'imposta sul reddito delle persone fisiche, quelle che paghiamo noi.
1: Sì.
0: Va bene, allora, dopo questa due ore di gioia parlando di tasse, perché insomma abbiamo parlato solo ed esclusivamente di tasse strane che si potrebbero togliere, che c'erano, che non ci sono più, che sono state sostituite,
1: esatto,
0: eccetera, dobbiamo salutarci. Cara Tiziana, dobbiamo salutarci, va bene?
1: Dobbiamo salutarci, ci diamo appuntamento. Domani non ci sono, ma venerdì io ci sono.
0: Va bene, io ci sono domani da mezzogiorno alle 14 e anche venerdì da mezzogiorno alle 14.
1: Domani farai te da solo, poverino.
0: Meglio soli che male accompagna. Metterò una tassa per i giorni che tu non ci sei. Alex, mettiamo una tassa di tutte le persone che saltano il proprio programma, che non siano in ferie però.
1: Oggi sei un po' acido. A tutti voi buon proseguimento. Per quello che mi concerne ci sentiamo venerdì, mentre con
0: per
1: Max.
0: Per quello che mi concerne invece ci sentiamo domani dalle 12 alle 14.
1: Come
0: ciao
1: sempre. Ciao.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi!
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
7: Sorriso.
8: Sono le 14 e 4 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
11: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
12: Sabato 16 maggio torna Jesolo Moonlight Half Marathon. Piero Rosa Salva, presidente di Venice Marathon.
13: Per scaramanzia non diciamo troppe cose, ma alcune certezze ci sono. Prima di tutto che c'è il record di partecipazione, sono divisi diciamo il 60% della mezza maratona e il 40% per quanto riguarda la 10 km. Ricordo che però c'è anche una bellissima e simpatica Family Run che precede la corsa che facciamo per i bambini, per le famiglie di 3 km che precede tutte e due queste gare agonistiche e anche per la parte non competitiva. Family Run che ricordo come sempre è dedicata anche alla raccolta fondi per la Caritas di Jesolo, promuove iniziative del Rotary contro la poliomielite, insomma è un momento non solo ludico ma anche un momento di sensibile formazione per i ragazzini. Prendiamo il traguardo dei 15 anni e con il comune di Jesolo che ha sempre sostenuto in modo assolutamente fattivo la manifestazione, abbiamo deciso di fare le cose in grande. Ci sarà il solito villaggio a Piazza Milano, ci saranno delle iniziative già il venerdì e il sabato e sarà una grande festa, non solo una grande gara. Siamo a sold out di 6.500 partecipanti per le gare. Voglio ricordare che c'è anche il ritorno dell'esperienza dell'anno scorso della Roller Blade Moonlight Half Marathon, una competizione su cui passi in linea. Comunque per quanto riguarda le nazioni europee sono una ventina e ormai la Moonlight, ma poi anche Jesolo con la sua accoglienza calorosa, si è fatto ben volere negli anni scorsi, quindi penso che avremo veramente una grande festa da vivere sabato 16 alla sera a Jesolo.
12: Grazie per l'attenzione.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Renault.
17: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Sorriso! È il momento.

0: Sorriso, la radio più giovane che mai ad Artisti in Radio. Oggi ci viene a trovare Sara Luzzi. Sara, il sogno mediterraneo. Ciao Sara!
1: Ciao Iris, ciao a tutti quanti gli amici di Radio Sorriso, un bacione a tutti, virtuale.
0: Come stai?
1: Bene, bene, carica, pronta per questo tour estivo, alla grande.
0: Allora, questo 2026 siamo già arrivati a maggio, infatti già si parla di tour estivi, perché tra pochissimo, anche se dicevamo, insomma, il meteo non ci dà proprio ragione in questi giorni, né da, né no. da noi né da voi.
1: No.
0: Perché è arrivato
1: direi
0: il freddo.
1: No.
0: Siamo ritornati al freschino, si sta bene col maglioncino durante,
1: esatto.
0: durante il giorno anche. Allora, dicevo, come è iniziato questo 2026? Dai, parliamo dei primi mesi.
1: Ah no, è iniziato molto bene, abbiamo terminato proprio domenica scorsa le nostre serate nei locali, poi ad aprile sono stata in Canada 5 giorni, è il secondo anno che vado in Canada a fare questa esperienza meravigliosa, e quindi è iniziato proprio alla grande.
0: In Canada, che bello!
1: Sì, in Canada, siamo andati, vabbè, sono andata io con altri 4 colleghi, che esula dal discorso dell'orchestra, siamo andati per un'associazione messinese che è lì in Canada, e loro fanno tutti gli anni delle raccolte fondi per beneficenza, soprattutto per gli ospedali per i bambini oncologici, quindi è un'iniziativa veramente meravigliosa, e si fa praticamente questo concerto in un teatro, proprio lì a Montreal, e quindi è un'esperienza fantastica, persone bellissime, loro sono veramente persone meravigliose, e l'iniziativa ancora più bella. Quindi
0: ma tu hai cantato, quindi
1: anche gli altri anni.
0: Come? Tu hai cantato?
1: Sì, sì, sì, sì, eravamo quattro, io e altri 3 colleghi, un altro cantante e 2 strumentisti, sì.
0: E cosa avete cantato?
1: Allora, ho portato in Canada Balla Balla Amore, Forte, e poi abbiamo fatto tanti brani della musica italiana che comunque gli piacciono tantissimo, brani insomma popolari della musica italiana, perché comunque sia lì, ti ripeto, è un'associazione proprio di persone siciliane che sono lì in Canada, no? Che sono lì a Montreal, quindi sono comunque anche loro attaccati alle radici logicamente, e piacciono questi brani della musica italiana.
0: Noi sappiamo che ci sono dei grind band appuntamenti invece dalla prossima settimana in poi, e poi la prossima settimana avremo anche la possibilità di vederci, vero Sara?
1: Sì, assolutamente, al Tris per l'ottava compilation nazionale di Italia Musica, sempre, sempre alla grande, veramente. E poi visto Iris, quest'anno siamo anche su TV Sorrisi e Canzoni.
0: Sì, sì, sì, l'ho visto, l'ho visto. E poi sarete anche comunque, come l'anno scorso, anche su Radio Sorriso, perché non mancheranno,
1: esatto,
0: le interviste ai nostri artisti.
1: Esatto, esatto.
0: Poi abbiamo una grande madrina, perché quest'anno a presentare il tutto ci sarà anche Anna Falchi, ma tante saranno le orchestre che si alterneranno sul palco. Beh, possiamo già dire cosa presenterai in quella serata?

0: Allora, noi presenteremo La Danza della Vita, un brano nuovo che abbiamo fatto sempre ovviamente con le nostre edizioni musicali Novalis e Casanova Casanova, un brano scritto da Massimo Alessandri, e per questa occasione abbiamo deciso di fare una collaborazione con Massimo Della Bianca, perché questo brano nasce per organetto, perché come stavo dicendo anche a Giovanni, è uno strumento che si è ripreso un po' nel corso del tempo ed è bellissimo perché è uno strumento che richiama un po' quello che è anche la tradizione, no, della musica da ballo. Adesso molte orchestre hanno ripreso questo strumento e quindi abbiamo deciso di fare questo brano con l'organetto, però anche adattato a quello che può essere la fisarmonica, perché magari non tutti hanno ancora questo strumento all'interno dell'orchestra, e abbiamo fatto questo video bellissimo insieme a Massimo Della Bianca, La Danza della Vita, quindi porteremo questo brano, bello.
1: Tra l'altro dicevi tu, infatti sta tornando un po' l'organetto nelle varie orchestre. Secondo te che ruolo ha la musica da ballo nella nostra cultura? Visto che abbiamo parlato di musica di tradizione.
0: Allora, guarda Iris, ti posso dire che come in tutte le cose ci sono mode e mode, no? Allora magari c'è quell'anno che va quel tipo di musica, l'anno dopo ne va un altro, quindi è un po' ciclico. Quello che mi dispiace, che sto notando da qualche anno a questa parte, è che purtroppo non c'è più il ricambio del popolo del ballo. Ce n'è poco, almeno io ti parlo qui da noi, da voi in Veneto magari sarà diverso. Però qui non c'è proprio più quel ricambio, tant'è vero che anche i locali rispetto ad anni fa soffrono molto di più, perché ci sono delle persone di una fascia d'età, e la domanda ovviamente che poi ci poniamo tutti è: quando non ci saranno più quelle persone, che succederà?
1: Ma io credo che un po' il ricambio generazionale ci sia, è un po' alla volta, poi sai, magari va molte volte a zone, come a zone magari va anche la tipologia di musica che si balla.
0: Sì, ma quello indubbiamente, però ti posso garantire Iris che qui da noi, soprattutto nel centro diciamo Umbria, Marche, queste zone così, c'è un po' più di difficoltà, sono sincera. Magari sai cos'è? Che lì da voi la cultura del ballo è più radicata, è molto più radicata in Veneto o comunque sia su verso l'Alta Italia. Qui da noi forse un po' meno, ma come lo è sempre stata negli anni, e quindi probabilmente si sente un po' più sofferenza, no?
1: Vabbè, manderemo un po' di influenza positiva sotto questo punto di vista, va bene?
0: Sì, esatto, quello sì.
1: Vabbè, perché poi ballare è una cosa che amano un po' fare tutti. Chi magari
0: sì,
1: lo
0: ma
1: fa
0: ballare,
1: anche di nascosto dagli altri, però.
0: Sì, assolutamente sì, comunque. Sì,
1: e invece come
0: la musica.
1: Sì, dimmi.
0: No, dicevo, la musica alla fine è un settore che non morirà mai, basta solamente capire come girare un po' le frittate a volte, no? Di quello che può andare in un anno, di quello che può andare in un altro anno, però diciamo noi siamo qui anche per questo, no?
1: Quindi. Vero. Hai parlato di collaborazione con Massimo Della Bianca, sì, che vedremo sopra il palco del Tris insieme a Sara Il Sogno Mediterraneo, ma non è l'unica collaborazione che tu hai fatto.
0: No, assolutamente, abbiamo fatto una collaborazione con Simona 40 di questo nuovo brano Amami, che è meraviglioso, è uscito il video una decina di giorni fa e va già alla grande, insomma io lo vedo anche nei locali, lo ballano in tantissimi, e poi è un ritmo allegro, è un ritmo fresco, quindi è veramente un bel pezzo, una bella collaborazione con Simona, la prima collaborazione che facciamo insieme, speriamo che ce ne siano altre. E questo brano già ci sta dando molte soddisfazioni, devo dire, sì.
1: Ma queste collaborazioni nascono da te, dal tuo aver voglia di fare qualcosa insieme, oppure c'è qualcuno che ti aiuta sotto questo punto di vista?
0: Ma allora guarda, a volte nascono proprio da noi, ad esempio per questo brano che nasce proprio da Simona 40, è un brano che viene da loro, ha cercato noi per fare questa collaborazione, quindi ha cercato me. Ovviamente spesso e volentieri queste belle collaborazioni nascono tramite le edizioni musicali, quindi in questo caso per quanto mi riguarda Novalis e Casanova Casanova, perché ovviamente avendo comunque un ampio raggio di orchestre, di artisti, a volte nascono queste belle collaborazioni che comunque a mio avviso sono sempre cose molto positive, perché la collaborazione è tutto, soprattutto nel nostro settore.
1: Noi tra pochissimo ci ascolteremo a Madrid. Vuoi dire due parole su questa canzone?
0: Beh, vabbè, Madrid fa parte del nostro ultimo album, un album che ho davvero nel cuore, perché è un album che è stato un po' differente dagli altri, è musica un po' pop, diciamo, rispetto a quello che magari è più la musica da ballo, e siccome io il pop ce l'ho un po' nel sangue, è un album che mi rappresenta veramente. Ci sono molti inediti, bellissimi, ballabili, e quindi Madrid dà proprio il titolo a quest'album, no? Ed è anche questo qui un brano che ci ha dato e ci sta dando ancora tante soddisfazioni.
1: Allora ce l'ascoltiamo su Radio Sorriso, Madrid, Sara e il sogno mediterraneo. Poi torneremo a parlare anche dei progetti di questa estate 2026.
0: Va benissimo.

0: il sogno mediterraneo su Radio Sorriso. Sara Luzzi che torna a trovarci, ricordiamo che tra l'altro sarà anche con noi nella giornata la prossima settimana, perché avremo questa grande manifestazione al Tris di Orciano, dove anche lei presenterà il suo brano insieme a Massimo Della Bianca, tra l'altro brano che noi ascoltiamo già qui a Radio Sorriso. Sara!
1: Sì, eccomi.
0: Per quanto riguarda questa estate, che i tour estivi stanno per iniziare, avete preparato qualcosa?
1: Allora, noi abbiamo per le mani un altro bel brano, ma è freschissimo, cioè tipo di una decina di giorni fa, quindi ci stiamo lavorando e per questa estate ovviamente sarà prontissimo, lo porteremo nelle piazze, però non svelo nulla perché è troppo fresco ancora, poi lo faremo ascoltare a tutti quanti gli amici delle piazze e poi magari, come dicevo prima, passata questa estate verrò lì da voi e magari vedremo anche un bel video di questo nuovo brano, no?
0: Speriamo, sì, ma no. Soprattutto intanto aspettiamo il brano, poi sicuramente arriverà anche il video. Hai un momento più emozionante che hai vissuto sopra il palco che ti ricordi?
1: Ma allora guarda Iris, per me tutte le serate sono emozionanti, perché comunque sia l'impatto con il pubblico, l'impatto con la gente è sempre un'emozione, è sempre un'emozione.
0: E quindi tutte le volte praticamente è un'emozione nuova.
1: Eh sì, tutte le volte è un'emozione nuova, anche se magari poi, che ne so, fai stessi locali oppure torni nella stessa piazza, però magari la gente è diversa, un calore diverso, quindi è sempre una bella emozione quando si sale sul palco. L'emozione c'è sempre.
0: Senti, chi è Sara Sara Luzzi quando scende dal palco?
1: Sara Luzzi quando scende dal palco è una pazza.
0: Cioè, cosa combini?
1: Ma allora, guarda, io sono, come mi stai ascoltando tu adesso e come mi stanno ascoltando tutti quanti i nostri amici, sono una persona molto trasparente, sono una persona allegra, sono una persona sorridente, quindi sono così, praticamente come mi vedi, cioè magari mi viene la battuta piuttosto che la risata, così, sono un tipo un po' molto allegro, mettiamola così, dai.
0: E la musica che ascolti giù dal palco?
1: Giù dal palco? Vabbè, sì. Giù dal palco io ascolto tutto, a me piace ascoltare qualsiasi cosa, musica internazionale, musica italiana, a me piace ascoltare ogni genere, anche perché io credo che da ogni tipo di genere che uno ascolta può venire un'idea, qualcosa anche per un nuovo brano, quindi sono molto curiosa io nel settore musicale.
0: Sì, quindi ascolti un po' di tutto.
1: Sì, sì.
0: L'ultimo concerto dal vivo che hai visto?
1: Allora, l'ultimo concerto dal vivo che ho visto, aspetta che adesso c'ho un attimino di Alzheimer. Allora, un concerto bellissimo che mi è piaciuto da morire e che ho visto dal vivo è stato quello di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla a Roma. Ed è stato veramente un'emozione, per me è stata un'emozione. E poi ho visto anche un concerto bellissimo a Milano a San Siro, quello di Elton John, quello anche è stato meraviglioso, meraviglioso.
0: Che bello, il tempio della musica, come lo definiamo noi. E invece per quanto riguarda le canzoni che porti sul palcoscenico, c'è qualche cover a cui tu sei particolarmente legata? Una canzone che non è tua, ma che è di qualche artista anche internazionale, se non solo italiano?
1: Ma guarda, allora, una canzone a cui sono particolarmente legata, ma per il semplice fatto che mi ha preso subito appena l'ho ascoltata quando stavamo mettendo sul nostro nuovo album che è Madrid. Sono tutte belle, sono tutte a misura, sono tutte per me, però cioè, ho difeso quest'amore che è un brano che mi ha preso veramente subito, mi ha fatto un effetto appena ho ascoltato la musica, che me l'hanno proposto ovviamente per inserirlo all'interno di questo album, e non so, è quell'amore a prima vista, non so come spiegartelo.
0: C'è un brano che ti richiedono sempre in serata?
1: Sì, me lo chiedono molto, molto spesso, molto spesso.
0: È questo?
1: Un brano che...
0: Come? È questo il brano che ti richiedono sempre in serata, è questo?
1: No, me ne richiedono tantissimi in serata, del nostro album Balla Balla Amore, diciamo, è quello che richiedono più in assoluto. Balla Balla Amore è stato proprio un cult e lo è tuttora. Ancora mi richiedono forte, nonostante comunque il brano sia uscito nel 2015, tanti ancora me lo richiedono, quindi sono brani che fortunatamente sono rimasti proprio nel cuore della gente e hanno fatto proprio breccia. Sì.
0: E con i social che rapporto hai?
1: Con
0: i social.
1: Ma allora, con i social è buono, molto buono. Il problema è che purtroppo dentro la settimana non ho tanto tempo perché sono sempre al lavoro, quindi non riesco a... Però io appena posso cerco sempre di rispondere a tutti gli amici che mi scrivono, i fan, sì sì, anche perché oggi come oggi i social la fanno da padrona, questo lo sappiamo, no?
0: Sì, è vero, è vero. Vogliamo anche ricordarle le tue pagine social dove possono trovare anche tutte le date.
1: Allora, la pagina social in assoluto è quella dell'orchestra, Orchestra Sara e Sogno Mediterraneo, cioè proprio la nostra pagina che noi aggiorniamo sempre in tutte le nostre date, in tutti i nostri nuovi eventi, insomma novità, quindi brani nuovi, qualsiasi cosa c'è da sapere all'interno della pagina di Sara e Sogno Mediterraneo.
0: Noi stamattina a Radio Sorriso stavamo parlando di un argomento un po' particolare. Tutte le volte io chiedo un argomento, noi tutte le mattine chiediamo un argomento ai nostri amici. Stamattina stavamo parlando delle tasse strane e particolari che sono state messe o che conosciamo magari anche di altri paesi. Te ne viene in mente qualcuna? Una tassa che una delle tasse, qualcosa che si pagava, delle tasse che magari non esistono più, magari ti racconto questa se non lo sai, tanti anni fa c'era la tassa per chi era celibe, cioè se eri celibe pagavi una multa.
1: No, ti giuro, questa non la sapevo.
0: A te ne viene in mente qualcuna che magari hai scoperto anche andando in Canada, perché spesso e volentieri insomma sono cose che si scoprono anche girando il mondo.
1: Ma guarda, no, su questo settore qui no, sinceramente, non no, devo essere sincera, no, ma questa qui dell'essere celibe, questa è fantastica.
0: Sì.
1: questa proprio mi mancava.
0: Sì, riguardava gli uomini però, quindi se un uomo non era sposato doveva pagare una tassa.
1: Ma davvero stai dicendo?
0: È storia. È storia. Va bene, Sara, noi siamo, lo so, ti è sembrata un po' strana questa cosa, però.
1: No, veramente sembra quasi una barzelletta.
0: Eppure.
1: L'unica cosa che posso dire sulle tasse è che, cioè, basta, anche meno. Cioè, praticamente noi viviamo e lavoriamo solamente per pagare le tasse. Però, vabbè.
0: Ce n'è una che trovi un po' assurda anche nel tuo mondo?
1: Ma secondo me, allora, le tasse, diciamo, come in tutte le cose è giusto che ci siano, però secondo me come in tutte le altre cose e anche come in tutti gli altri settori si è perso un po' il controllo probabilmente, perché adesso si sta un po' esagerando un po' in tutti i settori, in tutte le tasse che possono essere veramente, se parliamo proprio del quotidiano, della Tari, qualsiasi cosa, cioè stiamo veramente andando fuori controllo secondo me.
0: Siamo
1: perché
0: passati
1: davvero,
0: un po' oltre.
1: Non è che fa una polemica, però comunque è vero proprio, soprattutto chi ha un'attività, praticamente il 70% di paga di tasse, cioè non si sopravvive più, veramente.
0: No, si sopravvive più che altro, non si vive più, si sopravvive.
1: Si
0: vive,
1: sì, esatto, si sopravvive ma non si vive più, sì, assolutamente. Però vabbè, speriamo che cambi qualcosa anche qua.
0: Speriamo che cambi e noi poi ci ascoltiamo sempre la bella musica, in questo caso quella di Sara e il Sogno Mediterraneo. Sara, ci ascoltiamo Bandiera Bianca e con questo noi abbiamo concluso la nostra intervista.
1: Va bene, ok. Allora io ti prometto che quest'inverno sicuramente ci vedremo di persona. Ci vediamo la settimana prossima al Tris, e quello è sicuro, però verrò da voi.
0: Sicuro. Grazie, noi segniamo,
1: sì,
0: ogni promessa è ogni promessa è debito.
1: Assolutamente.
0: Grazie Sara, sempre straordinario, un piacere averti qui con noi.
1: Grazie Iris e grazie a tutti quanti gli amici di Radio Sorriso, grazie.
0: Grazie, grazie mille a te, vi lasciamo in compagnia di Sara al Sogno Mediterraneo, Bandiera Bianca, ricordo questa sera alle 22 la replica di Artisti in Radio.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Sorriso!
2: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Detergente. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 3001.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: momento di Oltre il Liscio.
1: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Con l'orchestra Renzo Biondi, protagonista Michela, lasciati raggiungere.

Cari ragazzi, cari sorrisini, belli vicini e lontani, ben trovati tutti, buon pomeriggio! Eccoci insieme con il nostro viaggio musicale odierno, il viaggio musicale quotidiano di oltre il liscio, ad accompagnarci sino alle 16.30 in questo mercoledì 13 maggio. Ben trovati, rinnovo l'augurio quindi di un buon pomeriggio, buona compagnia a tutti da Claudio Prospero e naturalmente come sempre immancabile, doveroso, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Che la musica ovviamente sia con noi, che dite? Partiamo, certo che sì. E allora ragazzi, fuoco alle polveri, si va l'orchestra di Gianfranco Foscoli con Luca, fratello mare.

L'orchestra di Gianfranco Foscoli, Luca Masciaroni con Fratello Mare. E rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, buona compagnia a voi tutti, cari ragazzi, cari sorrisini, oltre liscio ad accompagnarci sino alle 16.30. Attenzione perché c'è l'appuntamento con Union Lido Mare, dunque carta e penna, perché nel nostro spazio radiofonico odierno si gioca per la terza, per la parola magica di oggi. Spero abbiate segnato anche quelle dei giorni precedenti, perché poi ci sarà veramente una gran bella sorpresa. Allora seguitemi dopo l'appuntamento con Union Lido Mare. Bene, Union Lido Mare a giocare con Samantha Sax adesso, pronti per un sax.

Samantha Sax è un sax di stelle. La cumbia è tutta la musica da ballo, certo, certo che sì, ma ovviamente sempre con il sorriso, per essere, per restare più giovani che mai, con Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre. La cumbia con Fabio Corazza, protagonista, e questa, signori, è L'isola che non c'è.

isola che non c'è, Fabio Corazza. Per quanto riguarda, cari sorrisini, le vostre scelte, le vostre selezioni musicali, ricordo le coordinate per raggiungermi, ovvero lo 0423 73 66 80 e 81, la linea diretta con lo studio. Per quanto riguarda invece WhatsApp, SMS 345 48 45 663. Linda Biscaro, c'è la baciata, che dolce sei.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 15 e 4 minuti.
10: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
11: Voci del territorio, sapori, oggi dedicato al ristorante padovanino di Padova ed è con noi il titolare e chef Stefano Mocellin.
12: Buongiorno, grazie mille dell'invito, gentilissimi, fa sempre piacere potersi raccontare.
11: Quali sono le particolarità che possiamo trovare al padovanino?
12: Allora, sicuramente una delle cose più particolari sono magari i dolci che vengono sviluppati anche loro con delle affumicature alla brace, dai gelati a proprio il dolce vero e proprio. Adesso stiamo proponendo nel menù Fuoco e Fiamme una cheesecake cotta appunto all'interno del kamado, quindi anche una tecnica molto difficile perché ovviamente la brace non ha la manopola come le gaffe che puoi regolare come un forno, quindi è molto difficile da gestire. E sicuramente una cosa che ho mangiato per la prima volta, perché a me piace sempre dare a Cesare quel che è di Cesare, lo spaghetto alla brace che ho mangiato per la prima volta da Enrico Recanati nel suo ristorante Andreina, che mi ha spiegato come si faceva e io poi l'ho portato qui in Veneto, che sono sempre stato appunto il primo a produrre questa tipologia, credo anche in Nord Italia. Noi lo facciamo con lo spaghetto al pomodoro, dove viene appunto affumicato il sugo, ok? Ma anche lo spaghetto appunto fa metà della sua cottura in brace.
11: Intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
10: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
13: Consegne su pallet espresso più puntuali
14: e veloci in tutta Europa.
13: One Express, anche entro le 12.
15: Gold Espresso, ore 12.
16: Express, One Express.
14: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
15: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: perfetto su corede.it.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

con Marco Tonelli, la Mazzurca, la soldatessa. Buona, buona continuazione di pomeriggio, cari ragazzi, cari sorrisini. Dopo si gioca, allora tenete carta e penna per la parola magica di oggi. Mi raccomando, le vostre scelte, le vostre selezioni musicali. Andiamo subito in quella di Spinea. Vado a salutare Claudio con, eccola qua, la tua richiesta, questo valzer lento con Genio JP, Genio e Pierrot Salle.

0: In questa giornata con Paolo Bolla faremo lo spelling di Puri One.
1: Oh, sì.
0: Che cos'è lo spelling?
1: Cercare di far capire come si scrive sta nome, che dovevano chiamarlo con un nome veneto, visto che siamo un'azienda veneta.
0: Beh, ma Puri One ci sta anche un po' veneto, sì. Solo che si scrive P di Padova, U di Udine, R di Roma, H di Hotel...
1: I di York o yogurt, come, ah, sì, come dice mia moglie, yogurt.
0: O come New York.
1: Sì, ma è importante capire che, beh, puri, purezza, one, perché siamo il numero uno, vero? Questo è il nuovo separatore molecolare degli anni 2000.
0: Allora, da quanti anni esiste MB International?
1: 35 anni, Iris.
0: Quanto costa Puri One il depuratore d'acqua?
1: Pochissimo, praticamente nulla, perché solo 240 euro, IVA compresa, lo dico sempre, anziché 480, oppure 12 bollettini da 20 euro.
0: Che numero devono chiamare?
1: Semplicissimo, numero di Verona 045 7614 998.
0: Direttamente a casa vostra. La salute inizia dall'acqua che bevete, ricordatevelo bene, l'acqua sempre disponibile per bere, per cucinare, acqua sana.
1: Sì, anche perché ormai dovrebbero sapere a memoria il nostro numero, visto che tanto tempo che siamo qui con voi e tanti che ci chiamano, tanti che parlano bene di noi. Guardate le nostre recensioni, ad esempio, sono più di 38.000 clienti, signori, 38.000 clienti soddisfatti. Questa è la base del nostro lavoro, impegno, sacrificio al servizio dei clienti.
0: Quindi indispensabile a casa vostra, Puri One, possiamo chiamarlo l'elettrodomestico?
1: Ma sicuramente oggi è essenziale, indispensabile, al pari di avere un frigorifero, di avere una lavatrice. Oggi è indispensabile per avere acqua buona, vero?
0: Verissimo, e tra l'altro ricordiamo che ci sono anche i filtri certificati, quindi è tutto certificato. Azienda sana da 35 anni sul mercato e a casa vostra direttamente con Puri One.
1: Ricordo che rimuove fino al 99% di tutto quello che può essere, dai fas al cloro, al piombo, al mercurio, ai pesticidi, ai metalli pesanti. Quindi avere acqua di grande qualità
0: a casa vostra direttamente con Puri One. Ciao Paolo!
1: Ciao!

nostro viaggio musicale odierno prosegue, fa tappa adesso, fa tappa in quella di Padova. Vado a salutare Tatiana, buon pomeriggio anche a te, ciao Tatiana, mi richiedi il mio gigante Marco Negri protagonista con un pensiero. Allora oggi leggo un pensiero specialissimo per il papà, il mio gigante Marco Negri. Poi è da Padova in quella di Bertipaglia dove vado a salutare Daniele, un abbraccione a te, ciao Daniele, buona musica, buon pomeriggio. A seguire protagonista sarà Michele Ranieri

0: state ascoltando Oltre il Liscio.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le focaccine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnoli. Regione che vai.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
2: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Il trillo siamo sempre noi, siamo solo noi, ovvero ovvero quelli con il sorriso. E buona continuazione ancora, buon viaggio musicale insieme con me. Andiamo adesso. La prossima tappa ci porta in quella di Maerne, salutando Paolo con protagonista Matteo Bensi, Il cielo è una coperta ricamata. Saluto anche Giuliano in quella di Valli di Chioggia, buon pomeriggio anche a te. Poi si va a Resana salutando Plinio insieme con Mauro.

la prossima tappa dove ci porta? Ma la prossima tappa ci porta in quella di Quero Belluno, andando a salutare Aldo insieme con i Rodigini. Ti porterò una rosa.

Ebbene sì, cari ragazzi, cari sorrisini, ci siamo. Ci siamo, eccoci al terzo appuntamento con Union Lidomare. Il gioco della settimana che ci sta accompagnando in questa settimana, che manda due di voi in vacanza, niente po' di meno che nel primo campeggio a 5 stelle in Italia. Se avete già scritto le parole magiche dei giorni scorsi, e mi auguro proprio di sì, allora mi raccomando, carta e penna con voi, perché qualche istante per rivelarvi la terza parola magica di oggi, non prima ovviamente di avervi parlato dell'animazione che Union Lidomare offre ai suoi ospiti, ovvero, ed è una bellissima occasione per divertirsi e conoscere nuove persone in un ambiente dotato di tutti i comfort e immerso nelle bellezze naturali di Cavallino Tre Porti. E assegnatevi quindi, la parola magica di oggi è festa. L'avete segnata? Mi auguro di sì. Tenetele insieme con le due precedenti. E l'appuntamento è per domani con Alex per la quarta parola magica. Buon tutto!

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
4: E si prosegue. Le avete segnata la parola, vero? Sì, bene. Facciamo tappa in quella di Padova. Un saluto da parte di Gabriele per gli amici Antonio e Lucia con Michael Diaz. Sofia, un bel vento d'amore. A seguire si va in quella di Mogliano, c'è un saluto da parte di Manolo per gli amici Corrado e Paolo, un buon lavoro a voi lì tra salami e quant'altro, è sempre con la buona compagnia ovviamente quella di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. Pietro Galassi insieme con Manolo e Matteo a seguire Rhapsody.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
0: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
4: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
0: Prenota subito una prova.
4: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 16:02.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali e Aliper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
10: Radio Sorriso Traffico.
11: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Roma Nord, grande raccordo anulare, coda in entrata a Fiano Romano verso il grande raccordo anulare. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il bivio A4, raccordo Viale Certosa e Milano Est per traffico intenso. È tutto.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì!
15: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

compleanno di Mary. Allora tanti tanti auguri e Mary, buon compleanno, buona vita, buona musica sempre. Siamo entrati nell'ultimo chilometro del viaggio musicale di oggi, viaggio che adesso fa tappa in quella di Pordenone, Cavasso Nuovo, salutando Lucia e Sergio. Buon pomeriggio a voi, le note della celebre mazurca variata, ovvero quella di Migliavacca, eccole in arrivo. Poi da Pordenone, Cavasso Nuovo.

sirena, ricco il nostro viaggio musicale di oggi, particolarmente ricco. Facciamo tappa in quella di Modena a Serramazzoni. Vado a salutare Massimo. Ciao Massimo, mi richiedi allora il valzer qui nella tradizione Bagutti. Caro papà, eccolo in arrivo, ciao Massimo. Poi da Modena, da Serramazzoni, andiamo invece a Padova, o meglio nell'Alta Padovana, Borgoricco, salutando Marino con una tarantella pazzerella insieme a Dante Effetto Musica. E saluto anche l'amico calzolaio Giancarlo in quella di Brescia, di Rivoltella. E allora, caro papà,

Dante Effetto Musica e la Tarantella Pazzerella. Bene, bene, bene, cari ragazzi, cari sorrisini, eccoci in dirittura d'arrivo.

0: Allora, eccoci in addirittura d'arrivo del viaggio musicale odierno, viaggio musicale che naturalmente si rinnova domani dalle 14.30. Se lo gradite, saremo insieme anche prima dalle 13. Vi aspetto a giro di tacco su Sorriso TV, ovvero il sorriso che conquista l'anteprima, e poi dalle 13.30 giro di tacco e avremo ospite Tommaso e il gruppo Fantasy, e a seguire poi con Iris ad Artisti in radio qui a Radio Sorriso. E ci salutiamo proprio con Tommaso, il gruppo Fantasy, Lali Galli, Sono fatta di te. Lei lo dice sempre, vero signora Carlotta?
1: Anche lei lo dice sempre, ma non guardando le
0: sì, signora signora Carlotta. Come farò senza di lei?
1: Farà un piantino.
0: Sì.
1: Poi si metterà sulla soglia.
0: Come fa lei? Uguale,
1: dov'è?
0: Preciso. Dov'è la signora Carlotta? Ma
1: poi torno, signora Claudio.
0: Vabbè.
1: Sentiamo oggi, ci rivediamo lunedì.
0: Bene, allora. Buon tutto, sereni.
1: Grazie,
0: sereni,
1: signor.
0: Sereni
1: in giorno. Mentre mangio le croissant della Normandia avec le beurre.
0: Così avete capito. Ah. Vabbè. Lei si diverta e stacchi la spina, si diverta e buon tutto.
1: Guardi, ho già avuto una bellissima notizia, adesso le racconto questa, signor Claudio.
0: Ah, si può raccontare, prego.
1: Sì, ho fatto il check-in online per il volo. E siccome sono andata un po' a risparmio, non ho voluto scegliere, io e il signor Ciccio abbiamo i posti separati a tipo 10 file di distanza.
0: Addirittura
1: il viaggio tranquilla.
0: È contenta per sta cosa?
1: Sì.
0: No, pensavo fosse un po' così perché non
1: poi
0: siete vicini vicini.
1: Abbiamo anche i letti separati nell'appartamento.
0: Perché questo non
1: è un appartamento. No, perché siamo molto morigerati, signor Claudio.
0: Signora, non mi faccia dire quello
1: perché
0: che non si può dire alle quattro.
1: Non c'è il letto matrimoniale, ci sono due lettini singoli a castello col suo palchino.
0: A castello, là, vabbè, una vita, vabbè.
1: Quindi faremo una vacanza un po' da fratello e sorella.
0: Bene, ogni tanto. Lei mi tira per, ma non si possono dire certi pensieri alle 4:30 del pomeriggio.
1: Ma cosa pensa a me? Ma mi scusi.
0: No, ma
1: il signor Claudio con le sue bottiglie.
0: No, vabbè. L'importante è che si diverta, signora Carlotta, stacchi la spina.
1: Ma non vedo l'ora. Io spero tanto, signor Claudio, che riusciremo ad andare a mangiare nella taverna più antica di Francia, pensi. Ci sono stati tutti, anche la regina Elisabetta, buonanima.
0: Ah, buonanima lei.
1: Sì. E fanno, quando è stagione, perché loro hanno solo ovviamente materie prime di tutto rispetto, le canard alla rouennaise.
0: Ok. Lì c'era passato anche Re Sole, il mio antenà.
1: Probabilmente esiste da prima che bruciassero Giovanna d'Arco.
0: Allora c'è passato pure lui, insomma.
1: Ci sono passati cani e porci, signor Claudio, probabilmente.
0: Fermiamoci qui.
1: Però si mangia molto molto bene.
0: Allora poi lunedì mi racconterà e mi dirà anche se è riuscita ad entrare in questa taverna. Bene, buon tutto, signora Carlotta.
1: Grazie, signor
0: Noi
1: Claudio.
0: Ci salutiamo. Ragazzi.
1: Dobbiamo dare un suggerimento.
0: Sì, no, non lo diciamo però. Ma se si fossero dimenticati prima di segnarsi la parola magica di oggi, che è la terza, ovviamente, lunedì, la parola magica di oggi è festa. Ma fermiamoci qui. Bene, buona continuazione con la signora Carlotta. Ci salutiamo allora con gli ospiti di domani. Tommaso, il gruppo Fantasy, Sono fatta di te. Buon tutto, sorrisini, buona vita.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Sorriso!
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
5: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker. Caffè Orzo.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a casa o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
9: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
10: Accetto i rifiuti di adeguarsi al Rentre, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
11: Rifiuto.
10: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
11: Rifiuto con 2O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
0: È il momento di I colori della musica.
12: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Da questa Sandokan con l'orchestra di Paolo Bollettinari, eccoci qui, buongiorno sorrisini, buon pomeriggio da Carlotta, ultimo appuntamento della settimana per quanto mi riguarda, poi ci risentiamo il lunedì, sono molto felice perché sto per andare in vacanza, ma a voi questo non interessa, voi volete ballare e allora chiedete le vostre canzoni chiamandolo 0423 736 680 o 736 681, oppure mandate un messaggino al 345 48 45 663. Iniziamo subito con il Fox in compagnia di Gigio Valentino che ci porta nel suo paese. Infatti il Fox si intitola Nel mio paese.

sulle note di Ho bisogno di te con Luca Vettoretto e Michela Fabiana andiamo a salutare Mariangela di Maserra che mi manda la foto delle ciliegie, che buone, già ora mamma mia, quando torno dalla Francia mi dedico assolutamente alla gastronomia tipica delle mie zone con la frutta deliziosa. Un bacione a Gilda, ciao Gilda, buona serata, buon pomeriggio a te in quella della Svizzera, e un saluto anche a Francesca, Laura e Paolo in quel di Pordenone che volevano ascoltare una canzone di Francesca Mazzuccato, e mi scrivono anche che mi seguono sempre con tanta simpatia, questa cosa mi fa molto piacere, vi ringrazio tantissimo. Allora noi ci balliamo con Francesca e la sua voce una bella tarantella che si intitola Da Nord a Sud.

d'orchestra di Renzo Tomasini con El Chiquito qui su Radio Sorriso, le 16:55 minuti di questo mercoledì pomeriggio. Saluto l'amico Tony Merica che voleva proprio ascoltare questa canzone, questo brano che tanto ci fa balar. Saluto poi anche l'amico Francesco che voleva ascoltare Vele al vento, questo bel valzer che ci suona Camillo Del Voe. Io non aspetto altro che farvi vorticare tra mille stoffe vorticanti, giusto appunto, con il ritmo del valzer.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere, parafarmacia Centro Benessere presso il centro commerciale Emisfero a Monfalcone, la farmacia comunale San Michele a Borgoricco e la parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
2: Sono le 17 e 3 minuti.
3: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
4: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito da Alberto Stefani, governatore del Veneto, al 58%. Sono i presidenti di regione più apprezzati, emerge da un sondaggio di SVG diffuso dall'ANSA. Organizzazioni sindacali di categoria e associazione nazionale fra le imprese assicuratrici hanno firmato l'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale riferito ai lavoratori delle compagnie di assicurazione. In una nota, la First CISL precisa che gli aumenti saranno di 280 euro con un incremento retributivo pari all'11,5%. Tali aumenti scatteranno in tre momenti dal 1 gennaio 2026, 2027 e 2028. La stessa ANIA ha certificato che Veneto ed Emilia-Romagna sono tra le regioni dove il tasso di occupazione è più alto. Petizione in difesa della filosofia. Firmatari oltre 60 docenti ed ex docenti universitari, ma anche docenti di liceo. A spiccare il nome del filosofo Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, già docente all'Università Ca' Foscari di Venezia e poi preside della Facoltà di Filosofia dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. L'appello è contro i tagli alla filosofia nei programmi dei licei. È tutto.
0: 0423 736 680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
5: Lococcoli ci giochi. Lococcoli ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
16: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
0: Ma è peanut butter Fiorentini! Irresistibile! Dammi qua! Peanut butter!

La voce era quella di Marilisa Maniero e questo è il brano Verrà la notte, l'ho scelta per salutare l'amica Luigina Di Morgano che mi manda un bel messaggio al 345 48 45 663 dicendo: mia cara Carlotta, ciao, mi puoi mettere una canzone di Marilisa Maniero e Marco Negri? No, in realtà ne aveva chiesto un'altra che non c'era, non si poteva mettere, allora ne ho scelto un'altra su sua autorizzazione ovviamente. Ti auguro una buona vacanza, grazie mille mia cara, e ti aspetto con ansia quando arrivi perché non vedo l'ora che arrivi il momento dei saluti col signor Claudio, che per me è una gioia immensa, mi piace molto. Grazie Luigina, grazie mille. Io e il signor Claudio siamo molto felici che così i nostri battibecchi alla Sandra e Raimondo vi piacciano, perché ci divertiamo un sacco anche noi e spero proprio che si capisca, che si senta. Saluto anche Silvano di Castelli che voleva mandare un saluto alla sua amica Antonella, e allora la salutiamo con grande gioia qui da Radio Sorriso. Saluto anche Mario di Marghera che mi ha richiesto un bel valzer viennese, e allora io ho ben pensato di accontentarlo con il Grand Vals dell'orchestra Bagutti in Vienna Mix.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno che dice, ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete, quando è nata Radio Sorriso? E noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità, e da allora siamo qua, e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, e non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi. Dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare e, come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio. Ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni, e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

Ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno dirà: allora lo compro a fare. Magari è 10 anni o 20 anni che è la cervicale, pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccate, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto. Proprio la praticità: lo applico, 2 minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel: è "ma sa che funziona sul serio". Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire "comprate questo che risolviamo i mali del mondo". No, il gel è un grande, meraviglioso defaticante, antinfiammatorio naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiusi, chi alto, chi basso, provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi, siete 2 amiche, 2 sorelle, 2 amici, e dite: facciamo uno a te. Nella confezione dei 38 euro sono 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

Era Mister Domenico con Quando si fa notte, me l'ha chiesto l'amico Antonio dalla provincia di Varese, per salutare anche il suo amico Valerio, ovviamente, che ci segue sempre. Un bacione a tutti e due da parte mia, un bacione a chi si è appena sintonizzato su Radio Sorriso. Saluto anche l'amica Laura di Cervarese che mi aveva richiesto la motopolca, ce la siamo ascoltata prima. Un bacione Laura, buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a tutti voi sorrisini da Rita e Franco di Sacile, che mi chiedono se ho uno spazietto per una canzone a mia scelta, e direi proprio di sì, direi proprio di sì, cari amici miei. Vi faccio ascoltare qualcosa che non avete ancora sentito sulle frequenze di Radio Sorriso, fresca fresca dal nostro archivio, Doriano e Alice Band con Dove finisce l'arcobaleno.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco. Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Sorriso!
0: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Ultimissime da Piazza.
5: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
6: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
7: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
8: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delex.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
10: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia,

La tarantella e Fortunella con Serena Lofaro qui su Radio Sorriso, sono le 17:39 minuti, sono le è mercoledì 13 maggio 2026. Adesso mi viene il dubbio che qualcuno che conosco oggi compia gli anni e io non gli abbia fatto gli auguri. Devo scrivermelo sull'agenda. Vabbè. Allora, sorrisini, non perdiamo il ritmo, è arrivato il momento del paso doble con Angelo Caravaggio e Gaston.

era Luciano Nelli con Torna. Io dico: Luciano, torno, non ti preoccupare, ma fammi prima partire. Sorrisini belli, sì, manca poco al momento di salutarci per qualche giorno, ma prima io continuo a farvi ballare. C'è Roberto Carpinetti con una bella cumbia, si intitola Colombina, e allora ve la faccio ballare tutta quanta. Che dite? Siete contenti? Siete pronti? 3, 2, 1.

Francesco De Matteo con Caro Euro qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. È arrivato il momento di salutarci, cari amici sorrisini. Per oggi è tutto, non ci sentiremo come già detto per qualche giorno, ma non vi preoccupate, lunedì puntualmente sarò qui con voi per riprendere le fila dei nostri pazzerelli discorsi pomeridiani. Non mancate, vi aspetto, mi raccomando. Intanto passate una bellissima continuazione di settimana, un bellissimo successivo weekend che vi porti tanta gioia, tanta allegria, e continuate ovviamente ad ascoltare Radio Sorriso. Adesso arriva Antonella che vi fa compagnia fino alle 20. Io, come già detto, torno lunedì con il doppio appuntamento radio più televisione e vi mando un grosso grosso bacio a ritmo di mambo, come piace fare a me. Adesso c'è un mambo nuovo nuovo, anche questo fresco fresco nel nostro archivio, è una novità di Mary Rinaldi e si intitola Quanto amore mambo. Sentite le

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
3: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
4: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini e il Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
7: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Riso.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
11: Sono le 18:00.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali e Aliper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
14: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
15: Buona serata da Federica De Boni. Oggi Premier Time al Senato. Giorgia Meloni a Palazzo Madama risponde alle interrogazioni delle forze di maggioranza e di opposizione. Salari, incentivi alle aziende e natalità, le nostre priorità. Il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato a Pechino in vista dell'incontro che avrà domani con l'omologo cinese Xi Jinping, al seguito del capo della Casa Bianca, un nutrito gruppo di grandi imprenditori americani. Rintracciata la donna scomparsa con i due figli in Friuli, stanno bene. Il loro è un allontanamento volontario, non vogliono contatti. Le indagini coordinate dalla procura di Piacenza al momento procedono per i reati di sottrazione consensuale di minorenni e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Ufficiali le candidature di Giovanni Malagò e Giancarlo Abete per la presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Le elezioni il prossimo 22 giugno. Allo Stadio Olimpico questa sera si assegna la Coppa Italia. In campo dalle 21 Lazio-Inter. Un anno fa il trionfo del Bologna. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Sorriso!
18: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
19: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere!
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
24: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
25: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Sorriso!
10: È il momento di cocktail di sera.

Elena Cammarone con Bentornato Amore. Buonasera Soresini, Antonella con voi fino alle 20 per questo cocktail di sera di mercoledì. Una buona serata, io vado a ringraziare Carlottina e le auguro un buone ferie, visto che domani mattina parte, un buon divertimento e rilassati tanto che ce n'è sempre bisogno. Vi lascio i numeri 345-4845-663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp, Telegram, SMS, oppure 0423-7366-8081 finale per la telefonata. E proseguiamo con la buona musica, ci ascoltiamo un bel Aligalli, Roberta Cappelletti con Il treno del 2000.

Roberto Scaglioni, 18 e 16, qui sulle frequenze della radio più giovane che mai. E andiamo a salutare gli amici che ci stanno ascoltando da Rovigo, ovvero Paolo con la compagna Lucia e la sorella di Lucia, Francesca. E andiamo ad ascoltare la canzone che ci hanno richiesto. Ascoltiamoci i Rodigini con Arrivederci Amici, la voce è quella di Monica. Ciao ragazzi, buona gita!

Roberta Band con Il sole arriverà. E guardando fuori dalla finestra c'è un sole bellissimo e un cielo di un azzurro fantastico, neanche una nuvola, quindi diciamo che ci va bene in questa serata questa canzone, il sole è proprio arrivato. Andiamo avanti con le vostre dediche, le vostre richieste che stanno arrivando al 345 48 45 663 via messaggino oppure telefonicamente 0423 7366 80 o 81 finale, numero che ha composto anche Nella di Sicilia che vuole ascoltare il prossimo brano in onda. Ascoltiamo insieme a lei Farfilò, ricordificio musicale con Sul ponte di Bassano. Ciao.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Sorriso!
0: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
11: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
12: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
12: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
9: Sorriso.
14: Edizioni Saproget e Sandrinita presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di edizioni Saproject e Sandrinita.
1: Il brano del mese edizioni Saproject e Sandrinita era l'orchestra di Daniele Cordani, 10 giorni la voce di Pamela.
2: Radio Sorriso.
3: Radio Sorriso.
4: Più giovane.
5: Più giovane.
6: Più giovane che mai.
1: E proseguiamo 18 e 37 con Cocktail di sera. E mai nome fu più azzeccato, essendo oggi 13 maggio il World Cocktail Day. Quindi un brindisi alla creatività, alla convivialità e all'arte della miscelazione. Il 13 maggio, infatti, si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale del cocktail, una ricorrenza nata per ricordare la storica data del 13 maggio 1806, quando in un quotidiano americano per la precisione, veniva data la prima definizione di cocktail, ovvero una bevanda stimolante composta da distillati, zucchero, acqua e bitter. Da quel momento nacque una vera cultura mondiale fatta di shaker, bartender, sapori, tradizioni e innovazioni. Quindi margarita, mojito, martini, il cocktail oggi racconta una storia, un luogo, un momento da condividere con gli amici. Fateci sapere qual è il vostro cocktail preferito, 345 48 45 663, per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 736 80 o 81 finale per la telefonata, numero che composto anche Norma da Noale. Un abbraccio forte a te, cara Norma, e ci andiamo ad ascoltare Marianna Lanteri con Rumba.

Ed era Tango Burlesque, Pesca di Band, 18:46 su Radio Sorriso. Stavo leggendo i primi messaggini che arrivano in merito all'argomento del giorno. Essendo il World Cocktail Day, vi ho chiesto qual è il vostro cocktail preferito. E mi scrive Claudia: ciao Antonella, sono Claudia dalla provincia di Udine. Io più di cocktail vado direttamente di spritz. Anche se non è un cocktail, divento matta. Claudia, sì, poi visto l'orario ci starebbe anche bene, hai ragione, e qua potremmo aprire spritz bianco, spritz se deve essere all'arancio magari con un sapore un po' più deciso, per cui anche qua si potrebbe aprire una parentesi. E poi invece mi scrive Camillo: ciao Antonella, io da buon italiano ti offrirei un Negroni. Il Negroni è nato in Italia, non so se lo sai, ma è toscano ed è nato a inizio del 1900. È un gin un po' particolare da mettere dentro, però mescolato e non shakerato come fanno i bravi bartender, è una cosa deliziosa ed è anche uno tra i più conosciuti al mondo. Hai perfettamente ragione Camillo, sì, anche questo non viene disprezzato dalla sottoscritta, anche questo. Ma andiamo avanti con la buona musica e io aspetto sempre i vostri messaggini sul vostro cocktail preferito, perché magari non è detto che deve essere alcolico, può essere anche un buon analcolico alla frutta, perché no, tantissimo adesso che comincia l'estate, il caldo, piuttosto dell'alcol magari un buon shakerato mixato di frutta non sarebbe niente male. Cosa dite? 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggini, oppure 0423 7366 80 o 81 finale. E andiamo invece a salutare Carla di Bessica, che chiede una canzone di Diego Zamboni, Per sempre sì. Una buona serata Carla.

Tiziano Tonelli con questo Salta con la pizzica. E ovviamente abbiamo aperto mondi, perché prima si parlava del Negroni, adesso uno mi scrive: ciao Antonella, ma perché non parliamo anche dell'americano? Parliamone, beviamolo e parliamone. È molto gustoso, elegante e deciso, e mi piace molto soprattutto con cubetti piccolini di ghiaccio, per cui andiamo sul cubetto piccolino. Io lo preferisco con il bel cubotto di ghiaccio, però non disdegno anche se il ghiaccio è tritato finemente. Una buona serata a Luca, buona serata a te caro Luca. E poi c'è chi dice giustamente: sì Antonella, hai ragione tutto, però io ad esempio non bevo alcol e di conseguenza ogni estate vado di pesca, mi faccio un buon concentrato di pesca, pesca, fammi ribeccare il messaggino, eccolo qua, pesca, zenzero e lime, ogni sera al calar del sole mio marito mi prepara questo. Ciao Antonella, Tiziana, ciao ragazzi anche a voi. Andiamo avanti con la musica, andiamo da Maria Di Dolo con Pietro Galassi, la sentiamo già in sottofondo, Occhi Neri. Ciao Maria.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
6: Sorriso.
7: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 73 66 80.
8: Sono le 19 e un minuto.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buona serata da Federica De Boni. È un momento non facile e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto. Così la Presidente del Consiglio Meloni al Premier Time al Senato. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita del Paese. Porte aperte a chi vuole confrontarsi, dice. Sulla PNRR fatto un buon lavoro. Le priorità restano su salari, incentivi alle aziende e natalità. Sospetto focolaio di gastroenterite su una nave attraccata in Francia a Bordeaux. Il bilancio è di un morto, un passeggero di 90 anni e 1700 isolati. Sintomi per 50, attese le analisi per confermare o meno la presenza di norovirus. Tutti negativi invece i test in Italia per l'antivirus. In tutto il mondo 338 contagiati, ma mancano i dati della Cina. 9 anni dopo la visita a Pechino, nel suo primo mandato da presidente degli Stati Uniti, Donald Trump oggi è tornato nella capitale cinese. Domani e dopo gli incontri con l'omologo Xi Jinping, nei bilaterali questioni commerciali, i dazi, le guerre in corso e Taiwan. Nella delegazione del capo della Casa Bianca ci sono 17 amministratori delegati di grandi società. Svolta sulla donna scomparsa dalla 20 aprile dal Piacentino con i suoi 2 figli minorenni avvistati per l'ultima volta in Friuli. Stanno tutti bene, sono fuggiti volontariamente, ha riferito la procuratrice di Piacenza che segue il caso. Le indagini comunque proseguono. Bagno di folla per Kate Middleton a Reggio Emilia. La principessa del Galles è in visita in Italia per 2 giorni. Nel primo incontro in municipio ha ricevuto il primo tricolore per il suo impegno a favore dell'infanzia. Ciclismo, va allo spagnolo Arrieta la quinta tappa del Giro d'Italia da Praia Mare a Potenza di 203 chilometri. La nuova maglia rosa è del portoghese Eulalio. Calcio alle 21 allo Stadio Olimpico, la finale della Coppa Italia, in campo Lazio e Inter. Nerazzurri a caccia del secondo trofeo della stagione. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Sorriso!
13: Facci sapere da dove ci ascolti e inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663. Comunica con Radio Sorriso.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
19: Il quadrotto?
18: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
20: Lo coccoli, ci giochi,
21: lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
23: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Il brano del mese edizioni AB Record, gruppo editoriale Bagutti, era la voce di Nicola Congiu con Croce Delizia.
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: E proseguiamo quest'ora insieme con Cocktail di Sera, staremo insieme fino alle 20. 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per la telefonata. E vi sto chiedendo qual è il vostro cocktail preferito, perché oggi è il World Cocktail Day, quindi la giornata mondiale del cocktail, e prima si parlava di alcuni tipi di cocktail. Nel frattempo sono arrivati altri due messaggini che a breve andrò a leggervi, ma io aspetto anche i vostri gusti, che siano alcolici, analcolici, che ve li siate inventati, perché magari c'è un cocktail che ha stregato vostra moglie, il vostro compagno, qualcosa. Fatemelo sapere, 345 48 45 663. Intanto vado a leggere questo messaggino. Ciao Antonella, buonasera, sono Tiziano dalla provincia di Verona. Se puoi mi metti la canzone Mix Caselli di Daniela Rosi, grazie mille, vi ascolto sempre, siete tutti dei bravi speaker. Grazie Tiziano, una buona serata a te, noi ci ascoltiamo questa bella cumbia che hai richiesto, Daniela Rosi con Caselli Mix. Buona serata.

Ed era un Fox dal titolo Dolce Musica, l'orchestra di Ilaria Cenciarini e la voce era quella di Stefano. E andiamo avanti 19:19 in questo istante con Cocktail di sera fino alle 20. Antonella con voi. Buonasera a Sorrisini 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 7366 80 o 81 finale. Vado a salutare Andrea di Vicenza, una felice serata anche a te caro Andrea, una buona serata. Vado a salutare anche Irma da Venezia che mi dice a me basta bere alcol, non alcol, a seconda di quello che mio marito ha voglia di creare quella sera io bevo. Una buona serata a voi ragazzi, a breve ci ascoltiamo Caffè Cubano come da voi richiesto, ma prima invece andiamo ad accontentare Rosita da Cervignano che chiede un valzer delle Mondine, Cimitero di Rose. Buona serata anche a te Rosita.

0: Gio Valeriani, Caffè Cubano, canzone che è stata richiesta da Irma di Venezia. Una buona serata ancora a voi ragazzi e noi ci sentiamo dopo un piccolo break pubblicitario. A tra poco!
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile.

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Sorriso!
2: Interagisci direttamente con Radio Sorriso. Inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
5: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
8: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
1: Sorriso.
9: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Il brano del mese delle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, era l'orchestra di Paolo Bagnasco con la voce di Mary e il titolo era Anna.
2: Radio Sorriso.
1: E proseguiamo, anzi l'ultima mezz'ora insieme, l'ultimo miglio come dice il buon signor Prospero. Ancora una ventina di minuti per le vostre dediche e i vostri sorrisi al 345 48 45 663 via messaggino oppure telefonicamente 0423 73 66 80 o 81 finale. E stiamo parlando di cocktail perché oggi è la giornata mondiale del cocktail e c'è chi mi dice finalmente è arrivata l'estate e comincerò anch'io con ciliegie e anguria, quindi tutti cocktail freschi che anche i miei nipoti potranno bere. Buona serata da Bruno della provincia di Vicenza. Ciao Bruno, una buona serata anche a te. Bella idea, un'anguria, adesso in questo periodo cominciano le prime fragole, le ciliegie. Mi hai dato una buona idea per questo fine settimana. Intanto andiamo avanti con la musica, con la richiesta di Maria di Mira che chiede Ruggero Scandiuzzi con Assi Fue. Buona serata anche a te, cara Maria.

Rita del Mare con Il treno dell'amore e la voce di Elisa alle 19.48 qui sulle radio più giovane che mai. E vado a leggervi qualche messaggino, perché stavamo parlando del cocktail, che fossero alcolici o analcolici, ma essendo la giornata mondiale del cocktail si parlava appunto di cocktail. C'è chi mi dice: ciao Antonella, io vado con un Jungle Fizz a base di mango, concentrato mango e aloe vera, non è male nel periodo più caldo, è l'unica cosa che alla sera quando rientro dal lavoro mi dà freschezza. Ciao, grazie da Rita. Ciao Rita, una buona serata a te. E poi c'è chi mi scrive: un'idea per accompagnare un brunch, ho sperimentato il No Breakfast Fizz. Allora non lo conosco, lo ammetto, ho richiesto che mi mandassero gli ingredienti: una marmellata di mirtilli biologici, un succo di cranberry e uno sciroppo di sambuco con una limonata, con l'aggiunta di una goccia di limone, una limonata. Un cocktail che voglio sperimentare. Mi porta a casa la ricetta, poi nei prossimi giorni ne riparliamo. Grazie Antonio, buona serata anche a te. Vado a salutare anche Nazarena dalla provincia di Brescia. Ciao Nazarena, un abbraccio, un buon rientro a casa a te. E vado a salutare anche Sandra da Gemona del Friuli. Una buona serata Sandra anche a te. E ci ascoltiamo adesso una canzone che ci ha chiesto la piccola Lisa, che sta dormendo dai nonni questa sera e vuole ascoltare il Pan Pan. Ciao Lisa, buona serata anche a te.

0: La voce di Omar Lambertini con Guardami negli occhi è l'ultima canzone di questo cocktail di sera di mercoledì 13 maggio. Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia queste due ore, per avermi accolto nelle vostre case, accompagnato insieme in macchina con voi. Vi do appuntamento per quel che mi riguarda domani pomeriggio nella fascia oraria 16:30-18 al posto di Carlottina, e vi auguro una piacevole serata in compagnia della radio più giovane che mai. A domani ragazzi, buona serata.
1: Avete ascoltato Cocktail di sera.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
5: Al Perla di Nova Gorica, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22, i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 20:00.
11: Radio Sorriso Meteo.
12: Un saluto agli amici di Radio Sorriso da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla al nord Italia nelle prossime ore in un contesto asciutto con della nuvolosità di passaggio. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, questa perturbazione apporterà un peggioramento del tempo con fenomeni a tratti anche intensi e della neve sulle Alpi. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 20-22 gradi, temperature minime contenute. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
13: Vent'anni insieme a te, MKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
4: Più giovane che mai.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Sorriso!
9: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
10: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
13: Deve essere mirata sulla tua zona.
12: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
13: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
12: Ma bravi! Avete studiato?
13: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
12: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
1: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda? Azienda. Usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi. Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
5: Sorriso.
6: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
7: Sono le 21 e un minuto.
6: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
9: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
20: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Lo perfetto su Coreve.it. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi. Le
6: fiorentini. Sorriso.
7: È il momento di Girovagando.

Buonasera amici, buon mercoledì sera 13 di maggio, come state? Tutto bene? Avete voglia di ascoltare tante belle canzoni ancora oltre a quelle che avete già ascoltato e naturalmente conoscere dei bellissimi posti dove passare un meraviglioso weekend? E allora ci sono qua io con voi, sino alle ore 22 con me sono Paola. Andiamo subito con il prossimo brano perché arriva la nostra amica Daniela Nespolo, che saluto, e ci presenta Araba Fenice.

Erano i nostri amici Alvio ed Elena. Ancora un buon mercoledì sera, state ascoltando Radio Sorriso, girovagando, andiamo subito con gli appuntamenti. Nelle colline patrimonio dell'umanità UNESCO continua la primavera del Prosecco Superiore 2026. Sino a luglio il territorio del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG si racconta attraverso 15 tappe tra colline, borghi e tradizioni. Andiamo da Conegliano a Valdobbiadene sino a Fregona. Le prossime tappe sono a Combai sino al 17 maggio, poi anche a Fregona sino al 24 maggio e dal 22 maggio al 31 maggio vi aspettano a Vittorio Veneto. Quindi buona primavera del Prosecco Superiore di OCG 2026. Noi invece andiamo avanti con la musica. La prossima canzone si intitola Non volerà.

Ed ora, amici, dopo aver ascoltato Matteo Tarantino, parliamo di una manifestazione molto importante che ci porta a Pasiano di Pordenone per la 48esima Sagra della Mussa al Parco Molini a Pasiano. Venerdì prossimo al Sottochiosco un bel DJ set per divertirsi e ballare tantissimo. Sabato 16 prossimo al Sottochiosco il Revival 80-90-2000 con la serata The Night of Finimondo. Domenica 17 al Sottochiosco Ale DJ, quindi non perdetevi la Sagra della Mussa al Parco Molini a Pasiano di Pordenone. Ora invece ascoltate insieme a me Maurizio Russo.

0: Si conclude la prima parte di Girovagando, la puntata del 13 maggio, che è mercoledì sera. Buon ascolto amici e amiche collegate con Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Come sempre mandiamo la pubblicità, ritorniamo tra pochissimo, vi aspetto.
1: State ascoltando Girovagando.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Renault.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Sorriso!
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Caffè! Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
11: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
13: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Bravo professore!
1: Era l'orchestra Silvagni. Con questo brano apriamo la seconda parte di Girovagando. Buon mercoledì sera su Radio Sorriso. Parliamo di una festa molto interessante, è una festa medievale del vino bianco Soave. Siamo a Soave da venerdì a domenica prossimi, in uno dei borghi più affascinanti d'Italia. Sotto lo sguardo del castello, il paese di Soave si anima con cortei storici, cavalieri, musici, giullari, sbandieratori, falconieri, dame e armigiani, in un grande teatro a cielo aperto, degustazioni del vino Soave, percorsi gastronomici e appuntamenti dedicati alle cantine locali. Festa medievale del vino bianco Soave nel prossimo weekend. Ora invece ci sono Mirko ed Elisa.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Amici, state ascoltando Girovagando di Sera, il magazine del folklore. Si parla di manifestazioni, sagre, concerti, di tutto e di più. Ora vi porto sulla più bella terrazza del Friuli. Siamo a Moruzzo, festeggiate la primavera a Moruzzo, che vi propone sabato il concerto dei No Good e domenica prossima cucina tipica e giardini aperti. Dalle 10 potete visitare i giardini privati. Due giorni tra natura, sapori e bellezza a cura della Proloco di Moruzzo. Quindi vi aspettano per festeggiare la primavera sabato e domenica prossimi. Ora invece alzate il volume perché vi propongo una bella canzone di Daniele Tarantino in Souvenir.

termina questa puntata di metà settimana con Girovagando il mercoledì sera con Radio Sorriso. Grazie a tutti, siete stati tantissimi come tutte le sere, grazie a quelli che mi hanno telefonato, a quelli che hanno mandato messaggi WhatsApp. Noi raccogliamo un po' di informazioni che voi ci mandate e poi ogni sera dalle 21 alle 22 raccontiamo le sagre più belle del Nord-Est. Lo faremo anche domani sera. Vi aspetto, intanto buona continuazione.

0: Avete ascoltato Girovagando. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 22 e 2 minuti.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Sorriso.
0: È il momento di Arte.

0: sorriso, la radio più giovane che mai ad Artisti in Radio. Oggi ci viene a trovare Sara Luzzi. Sara, il sogno mediterraneo. Ciao Sara!
1: Ciao Iris, ciao a tutti quanti gli amici di Radio Sorriso, un bacione a tutti, virtuale.
0: Come stai?
1: Bene, bene, carica, pronta per questo tour estivo, alla grande.
0: Allora, questo 2026 siamo già arrivati a maggio, infatti già si parla di tour estivi, perché tra pochissimo, anche se dicevamo, insomma, il meteo non ci dà proprio ragione in questi giorni, né da voi, né da noi, né da voi.
1: No.
0: Che è arrivato il freddo.
1: No.
0: Siamo ritornati al freschino, si sta bene col maglioncino, durante,
1: esatto,
0: durante il giorno anche. Allora, dicevo, come è iniziato questo 2026? Dai, parliamo dei primi mesi.
1: Ah no, è iniziato molto bene, abbiamo terminato proprio domenica scorsa le nostre serate nei locali, poi ad aprile sono stata in Canada 5 giorni, è il secondo anno che vado in Canada a fare questa esperienza meravigliosa, e quindi è iniziato proprio alla grande.
0: In Canada, che bello!
1: Sì, in Canada, siamo andati, vabbè, sono andata io con altri 4 colleghi, che esula dal discorso dell'orchestra, siamo andati per un'associazione messinese che è lì in Canada, e loro fanno tutti gli anni delle raccolte fondi per beneficenza, soprattutto per gli ospedali per i bambini oncologici, quindi è un'iniziativa veramente meravigliosa, e si fa praticamente questo concerto in un teatro, proprio lì a Montreal, e quindi è un'esperienza fantastica, persone bellissime, loro sono veramente persone meravigliose, e l'iniziativa ancora più bella. Quindi,
0: ma tu hai cantato, quindi
1: anche gli altri anni.
0: Come? Tu hai cantato?
1: Sì, eravamo quattro, io e altri 3 colleghi, un altro cantante e 2 strumentisti, sì.
0: E cosa avete cantato?
1: Allora, ho portato in Canada Balla Balla Amore, Forte, e poi abbiamo fatto tanti brani della musica italiana che comunque gli piacciono tantissimo, brani insomma popolari della musica italiana, perché comunque sia lì, ti ripeto, è un'associazione proprio di persone siciliane che sono lì in Canada, no? Che sono lì a Montreal, quindi sono comunque anche loro attaccati alle radici logicamente, e piacciono questi brani della musica italiana.
0: Noi sappiamo che ci sono dei grind band appuntamenti invece dalla prossima settimana in poi, e poi la prossima settimana avremo anche la possibilità di vederci, vero Sara?
1: Sì, assolutamente, al Tris per l'ottava compilation nazionale di Italia Musica, sempre, sempre alla grande, veramente. E poi, visto Iris, quest'anno siamo anche su TV Sorrisi e Canzoni.
0: Sì, l'ho visto, l'ho visto. E poi sarete anche comunque, come l'anno scorso, anche su Radio Sorriso, perché non mancheranno,
1: esatto,
0: le interviste ai nostri artisti.
1: Esatto.
0: Poi abbiamo una grande madrina, perché quest'anno a presentare il tutto ci sarà anche Anna Falchi, ma tante saranno le orchestre che si alterneranno sul palco. Beh, possiamo già dire cosa presenterai in quella serata?
1: Allora, noi presenteremo La Danza della Vita, un
0: sì,
1: brano nuovo che abbiamo fatto sempre ovviamente con le nostre edizioni musicali Novalis e Casanova Casanova, un brano scritto da Massimo Alessandri, e per questa occasione abbiamo deciso di fare una collaborazione con Massimo Della Bianca, perché questo brano nasce per organetto, perché come stavo dicendo anche a Giovanni, è uno strumento che si è ripreso un po' nel corso del tempo ed è bellissimo, perché è uno strumento che richiama un po' quello che è anche la tradizione, no? Della musica da ballo. Adesso molte orchestre hanno ripreso questo strumento, e quindi abbiamo deciso di fare questo brano con l'organetto, però anche adattato a quello che può essere la fisarmonica, perché magari non tutti hanno ancora questo strumento all'interno dell'orchestra, e abbiamo fatto questo video bellissimo insieme a Massimo Della Bianca, La Danza della Vita, quindi porteremo questo brano, bello bello.
0: Bello, tra l'altro dicevi tu, infatti sta tornando un po' l'organetto nelle,
1: sì,
0: nelle varie orchestre. Secondo te che ruolo ha la musica da ballo nella nostra cultura? Visto che abbiamo parlato di musica di tradizione.
1: Allora, guarda Iris, ti posso dire che come in tutte le cose ci sono mode e mode, no? Allora magari c'è quell'anno che va quel tipo di musica, l'anno dopo ne va un altro, quindi è un po' ciclico. Quello che mi dispiace, che sto notando da qualche anno a questa parte, è che purtroppo non c'è più il ricambio del popolo del ballo. ce n'è poco, almeno io ti parlo qui da noi, da voi in Veneto magari sarà diverso, però qui non c'è proprio più quel ricambio, tant'è vero che anche i locali rispetto ad anni fa soffrono molto di più, perché ci sono delle persone di una fascia d'età, e la domanda ovviamente che poi ci poniamo tutti è: quando non ci saranno più quelle persone, che succederà?
0: Ma io credo che un po' il ricambio generazionale ci sia, è un po' alla volta, poi sai, magari va molte volte a zone, come a zone magari va anche la tipologia di musica che si balla.
1: Sì, sì, ma quello indubbiamente, però ti posso garantire, Iris, che qui da noi, soprattutto nel centro, centro diciamo Umbria, Marche, queste zone così, c'è un po' più di difficoltà, sono sincera. Magari sai cos'è? Che lì da voi la cultura del ballo è più radicata, è molto più radicata in Veneto, o comunque sia su verso l'Alta Italia. Qui da noi forse un po' meno, ma come lo è sempre stata negli anni, e quindi probabilmente si sente un po' più sofferenza, no?
0: Vabbè, manderemo un po' di influenza positiva sotto questo punto di vista, va bene?
1: Sì, esatto, quello sì.
0: Vabbè, perché poi ballare è una cosa che amano un po' fare tutti, chi magari
1: sì,
0: lo
1: ma
0: fa
1: ballare,
0: anche di nascosto dagli altri, però...
1: Sì, assolutamente sì, comunque... Sì,
0: e invece come...
1: La musica...
0: Sì, dimmi.
1: No, dicevo, la musica alla fine è un settore che non morirà mai, basta solamente capire come girare un po' le frittate a volte, no? Di quello che può andare in un anno, di quello che può andare in un altro anno, però diciamo noi... Siamo qui anche per questo, no?
0: Vero. Hai parlato di collaborazione con Massimo Della Bianca, sì, che vedremo sopra il palco del Tris insieme a Sara il Sogno Mediterraneo, ma non è l'unica collaborazione che tu hai fatto.
1: No, assolutamente, abbiamo fatto una collaborazione con Simona 40 di questo nuovo brano Amami, che è meraviglioso, è uscito il video una decina di giorni fa. E va già alla grande, insomma, io lo vedo anche nei locali, lo ballano in tantissimi, e poi è un ritmo allegro, è un ritmo fresco, quindi è veramente un bel pezzo, una bella collaborazione con Simona, la prima collaborazione che facciamo insieme, speriamo che ce ne siano altre, e questo brano già ci sta dando molte soddisfazioni, devo dire, sì.
0: Ma queste collaborazioni nascono da te, dal tuo aver voglia di fare qualcosa insieme, oppure c'è qualcuno che

0: orchestre, di artisti, a volte nascono queste belle collaborazioni che comunque a mio avviso sono sempre cose molto positive, perché la collaborazione è tutto soprattutto nel nostro settore.
1: Noi tra pochissimo ci ascolteremo a Madrid. Vuoi dire due parole su questa canzone?
0: Beh, vabbè, Madrid fa parte del nostro ultimo album, è un album che ho davvero nel cuore, perché è un album che è stato un po' differente dagli altri, è musica un po' pop, diciamo, rispetto a quello che magari è più la musica da ballo, e siccome io il pop ce l'ho un po' nel sangue, è un album che mi rappresenta veramente. Ci sono molti inediti, bellissimi, ballabili, e quindi Madrid dà proprio il titolo a quest'album, no? Ed è anche questo qui un brano che ci ha dato e ci sta dando ancora tante soddisfazioni.
1: Allora ce l'ascoltiamo su Radio Sorriso, Madrid, Sara e il sogno mediterraneo. Poi torneremo a parlare anche dei progetti di questa estate 2026.
0: Va benissimo.

0: sogno mediterraneo su Radio Sorriso. Sara Luzzi che torna a trovarci, ricordiamo che tra l'altro sarà anche con noi nella giornata la prossima settimana, perché avremo questa grande manifestazione al Tris di Orciano, dove anche lei presenterà il suo brano insieme a Massimo Della Bianca, tra l'altro brano che noi ascoltiamo già qui a Radio Sorriso. Sara!
1: Sì, eccomi.
0: Per quanto riguarda questa estate, che i tour estivi stanno per iniziare, avete preparato qualcosa?
1: Allora, noi abbiamo per le mani un altro bel brano, ma è freschissimo, cioè tipo di una decina di giorni fa, quindi ci stiamo lavorando e per questa estate ovviamente sarà prontissimo, lo porteremo nelle piazze.

0: non svelo nulla perché è troppo fresco ancora, poi lo faremo ascoltare a tutti quanti gli amici delle piazze e poi magari, come dicevo prima, passata questa estate verrò lì da voi e magari vedremo anche un bel video di questo nuovo brano, no?
1: Speriamo, ma soprattutto intanto aspettiamo il brano, poi sicuramente arriverà anche il video. Hai un momento più emozionante che hai vissuto sopra il palco che ti ricordi?
0: Allora, guarda Iris, per me tutte le serate sono emozionanti perché comunque sia l'impatto con il pubblico, l'impatto con la gente è sempre un'emozione.
1: E quindi tutte le volte praticamente è un'emozione nuova?
0: Eh sì, tutte le volte è un'emozione nuova, anche se magari poi, che ne so, fai stessi locali oppure torni nella piazza, però magari la gente è diversa, un calore diverso, quindi è sempre una bella emozione quando si sale sul palco. L'emozione c'è sempre.
1: Senti, chi è Sara Luzzi quando scende dal palco?
0: Sara Luzzi quando scende dal palco è una pazza.
1: Cioè, cosa combini?
0: Ma allora, guarda, io sono, come mi stai ascoltando tu adesso e come mi stanno ascoltando tutti quanti i nostri amici, sono una persona molto trasparente, sono una persona allegra, sono una persona sorridente, quindi sono così, praticamente, come mi vedi, cioè magari mi viene la battuta piuttosto che la risata, così, sono un tipo un po' molto allegro, mettiamola così, dai.
1: E la musica che ascolti? E la musica che ascolti giù dal palco?
0: Giù dal palco? Vabbè, sì. Giù dal palco io ascolto tutto, a me piace ascoltare qualsiasi cosa, musica internazionale, musica italiana, a me piace ascoltare ogni genere, anche perché io credo che da ogni tipo di genere che uno ascolta può venire un'idea, qualcosa anche per un nuovo brano, quindi sono molto curiosa io nel settore musicale.
1: Sì, quindi ascolti un po' di tutto?
0: Sì.
1: L'ultimo concerto dal vivo che hai visto?
0: Allora, l'ultimo concerto dal vivo che ho visto, aspetta che adesso c'ho un attimino di Alzheimer. Allora, un concerto bellissimo che mi è piaciuto da morire e che ho visto dal vivo è stato quello di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla a Roma. Ed è stato veramente un'emozione, per me è stata un'emozione. E poi ho visto anche un concerto bellissimo a Milano a San Siro, quello di Elton John, quello anche è stato meraviglioso, meraviglioso.
1: Che bello, il tempio della musica, come lo definiamo noi. E invece per quanto riguarda le canzoni che porti sul palcoscenico, c'è qualche cover a cui tu sei particolarmente legata? Una canzone che non è tua, ma che è di qualche artista anche internazionale, se non solo italiano?
0: Ma guarda, allora, una canzone a cui sono particolarmente legata, ma per il semplice fatto che mi ha preso subito appena l'ho ascoltata quando stavamo mettendo sul nostro nuovo album che è Madrid. Sono tutte belle, sono tutte a misura, sono tutte per me, però cioè, ho difeso quest'amore che è un brano che mi ha preso veramente subito, mi ha fatto un effetto appena ho ascoltato la musica, che me l'hanno proposto ovviamente per inserirlo all'interno di questo album, e non so, è quell'amore a prima vista, non so come spiegartelo.
1: C'è un brano che ti richiedono sempre in serata?
0: Sì, me lo chiedono molto, molto spesso, molto spesso.
1: È
0: tra
1: questo?
0: Un brano che...
1: Come? È questo il brano che ti richiedono sempre in serata, è questo?
0: No, me ne richiedono tantissimi in serata, del nostro album Balla Balla Amore, diciamo, è quello che richiedono più, in assoluto. Balla Balla Amore è stato proprio un cult e lo è tuttora. Ancora mi richiedono forte, nonostante comunque il brano sia uscito nel 2015, tanti ancora me lo richiedono, quindi sono brani che fortunatamente sono rimasti proprio nel cuore della gente e hanno fatto proprio breccia, sì.
1: E con i social che rapporto hai?
0: Con
1: i social?
0: Ma allora, con i social è buono, molto buono. Il problema è che purtroppo dentro la settimana non ho tanto tempo perché sono sempre al lavoro, quindi non riesco a... Però io appena posso cerco sempre di rispondere a tutti gli amici che mi scrivono, i fan, sì, anche perché oggi come oggi i social la fanno da padrona, questo lo sappiamo, no?
1: Sì, è vero. Vogliamo anche ricordarle le tue pagine social dove possono trovare anche tutte le date?
0: Allora, la pagina social in assoluto è quella dell'orchestra, Orchestra Sara e Sogno Mediterraneo, cioè proprio la nostra pagina che noi aggiorniamo sempre. in tutte le nostre date, in tutti i nostri nuovi eventi, insomma novità, quindi brani nuovi, qualsiasi cosa c'è da sapere all'interno della pagina di Sara e Sogno Mediterraneo.
1: Noi stamattina a Radio Sorriso stavamo parlando di un argomento un po' particolare. Tutte le volte io chiedo un argomento, noi tutte le mattine chiediamo un argomento ai nostri amici. Stamattina stavamo parlando delle tasse strane e particolari che sono state messe o che conosciamo magari anche di altri paesi. Te ne viene in mente qualcuna? Una tassa che una delle tasse, qualcosa che si pagava, delle tasse che magari non esistono più. Magari ti racconto questa se non lo sai. Tanti anni fa c'era la tassa per chi era celibe, cioè se eri celibe pagavi una multa.
0: No, ti giuro, questa non la sapevo.
1: A te ne viene in mente qualcuna che magari hai scoperto anche andando in Canada, perché spesso e volentieri insomma sono cose che si scoprono anche girando il mondo.
0: Ma guarda, no, su questo settore qui no, sinceramente, non no, devo essere sincera, no, ma questa qui dell'essere celibe, questa è fantastica, sì. questa proprio mi mancava.
1: Sì, riguardava gli uomini però, quindi se un uomo non era sposato doveva non pagare una tassa.
0: Ma davvero stai dicendo?
1: È storia. È storia. Va bene, Sara, noi siamo, lo so, ti è sembrata un po' strana questa cosa, però.
0: No, veramente sembra quasi una barzelletta. Perché...
1: Eppure.
0: L'unica cosa che posso dire sulle tasse è che, cioè, basta, anche meno. Cioè, praticamente noi viviamo e lavoriamo solamente per pagare le tasse. Però, vabbè.
1: Ce n'è una che trovi un po' assurda anche nel tuo mondo?
0: Ma secondo me, allora, le tasse, diciamo, come in tutte le cose è giusto che ci siano, però secondo me come in tutte le altre cose e anche come in tutti gli altri settori si è perso un po' il controllo probabilmente, perché adesso si sta un po' esagerando un po' in tutti i settori, in tutte le tasse che possono essere veramente, se parliamo proprio del quotidiano, della Tari, qualsiasi cosa, cioè stiamo veramente andando fuori controllo secondo me.
1: Siamo perché passati davvero, un po' oltre.
0: Non è che fa una polemica, però comunque è vero proprio, soprattutto chi ha un'attività, praticamente il 70% di paga di tasse, cioè non si sopravvive più, veramente.
1: No, si sopravvive più che altro, non si vive più, si sopravvive. Si
0: vive più. Sì, esatto, si sopravvive ma non si vive più, sì, assolutamente. Però vabbè, speriamo che cambi qualcosa anche qua.
1: Speriamo che cambi e noi poi ci ascoltiamo sempre la bella musica, in questo caso quella di Sara e il Sogno Mediterraneo. Sara, ci ascoltiamo Bandiera Bianca e con questo noi abbiamo concluso la nostra intervista.
0: Va bene, ok. Allora io ti prometto che quest'inverno sicuramente ci vedremo di persona. Ci vediamo la settimana prossima al Tris, e quello è sicuro, però verrò da voi.
1: Sicuro. Grazie, noi segniamo, Sì, ogni promessa è debito.
0: Assolutamente.
1: Grazie Sara, sempre straordinario, è un piacere averti qui con noi.
0: Grazie Iris e grazie a tutti quanti gli amici di Radio Sorriso, grazie.
1: Grazie, grazie mille a te, vi lasciamo in compagnia di Sara Sogno Mediterraneo, Bandiera Bianca, ricordo questa sera alle 22 la replica di Artisti in Radio.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Sorriso! Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Guarda quello, appena tornato. Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
6: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
7: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
9: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
2: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 23 e un minuto.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Sorriso!
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
9: Poi?
10: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi! Avete studiato?
10: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Radio Sorriso. Giovane che mai, giovane
1: che mai. È mezzanotte e due minuti.
2: Costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: Il gel della BM Stile lo puoi trovare alla farmacia Verzeni, ad Albino, all'erboristeria Come il Sole, a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Navi. E come sempre, chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Stile 035 83 17 91.
4: Sorriso. Radio Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
4: Più giovane che mai.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Sorriso.
0: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Radio Sorriso, una notte in balera.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: È mezzanotte e 59 minuti.
3: Buonanotte. Sono due i governatori del nord a guida leghista a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. Al primo posto Massimiliano Fedriga per il Friuli Venezia Giulia, cresciuto di un punto rispetto all'anno scorso, seguito da Alberto Stefani, Veneto, al 58%. Dal terzo al quinto posto ci sono rispettivamente i governatori di Calabria, Puglia e Campania. Giornata nazionale di Confcommercio, 13ª edizione, crescono abusivismo, contraffazione, taccheggi. Il presidente Sangalli dice: sicurezza e legalità sono la base della libertà d'impresa.
4: Le città sono un bene comune e vanno rese più sicure. Servono due cose: un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni illegali, che rappresentano un costo sempre più pesante per le imprese, e avere attività commerciali aperte e quartieri più sicuri e vivibili.
3: Calano in Italia le controversie tributarie. Negli ultimi due anni il calo è stato del 10%. I più litigiosi si trovano al sud, con in testa la Campania. Questo è tutto, buonanotte.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Sorriso!
11: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!

0: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:00.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. C'è un aggiornamento dell'informazione. Il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario negli istituti di istruzione pubblica viola il diritto dell'Unione Europea. Lo ha stabilito la Corte UE di giustizia accogliendo il ricorso della Commissione Europea. Per l'esecutivo tale sistema è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato. La Commissione ha presentato ricorso per inadempimento contro l'istanza dinanzi alla Corte di Giustizia e la Corte stessa ha accolto il ricorso. Proseguiranno anche durante l'estate i lavori per il potenziamento e l'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria in Italia. A confermarlo è Rete Ferroviaria Italiana, la società del gruppo Ferrovie dello Stato. È la terza estate di fila con cantieri e disagi, sottolinea il Codacons, che chiede di ridurre le tariffe dei treni interessati. Nei cinema italiani esce Mother Mary, diretto da David Lowery e interpretato da Anne Hathaway, apprezzata nella saga Il Diavolo Veste Prada. Al centro della storia c'è una cantante pop che, dopo una lunga assenza conseguente ad un fatto tragico, si avvia a tornare sulle scene. Dal 14 maggio con la distribuzione di I Wonder Pictures. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti.